Biagio Antonacci con You and Me qui su Radio Selene. Visto che si parlava prima del ponte di quest'oggi, insomma del 2 giugno, parliamo chiaramente anche di persone che viaggiano e che percorrono le autostrade. C'è stato un tempo in cui, quando si pensava all'autostrada e alla sosta che è quasi d'obbligo in autogrill, si pensava magari a qualcosa che avremmo preso di fretta, magari un panino brutto, qualcosa da mangiare, che però, visto che non c'era altro in zona, ce lo facevamo andare bene lo stesso. Invece vi posso dire che da oggi Autogrill ha inserito all'interno del proprio menu un panino veramente gustoso e molto gourmet, per essere comunque una cosa che si acquista in Autogrill. È stato inserito un prodotto orgogliosamente pugliese, ovvero il capocollo di Martina Franca, che fa il suo ingresso ufficiale nei menu di Autogrill, diventando il protagonista di una nuova proposta che profuma molto molto di Valle d'Itria, di muretti a secco, di tradizioni antiche. Insomma, il capocollo, che è un'eccellenza del salume martinese, è già iscritto all'interno dei prodotti agroalimentari tradizionali, arriva così a varcare i confini regionali, arriva in tutta Italia ed è stato accostato a un'altra grande chicca pugliese, ovvero la burrata di Andria, a chiudere diciamo questo panino meraviglioso un filo d'olio toscano. Hanno scelto la Toscana, non so bene perché, forse volevano rendere un po' più interregionale la cosa, ma comunque sappiate che se vi viene fame, visto che siete in viaggio, potete comunque mangiare qualcosa di buono e di pugliese.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Martedì 2 giugno qui su Radio Selene non possiamo non parlare di mare e di spiagge. Lo facciamo parlando delle spiagge più belle che si trovano a Polignano a Mare, anche perché appunto c'è un articolo su una prestigiosa rivista americana che ne sta tessendo le lodi. Noi chiaramente, essendo del posto, lo sapevamo già, però magari per chi in questo momento si trovasse in Puglia e volesse far tappa in queste spiagge meravigliose, se vi trovate nella zona di Polignano, noi possiamo darvi delle indicazioni. Per esempio, una tra tutte sembra essere Lama Monachile, che è nota anche come Cala Porto ed è la spiaggia simbolo di Polignano a Mare in pieno centro. Questa cala, il cui nome prende origine dalla sua posizione, che è incastonata nella lama, ovvero nel fiordo della Falesia, che sorge poi ai piedi di questo pittoresco borgo. Insomma, ragazzi, è bellissimo, fateci un salto se siete da queste parti, oppure potrete anche visitare il grottone, che è sempre in pieno centro, proprio sotto il lungomare Domenico Modugno. Si trova questo grottone, terrazza panoramica e spiaggia libera, perché permette di ammirare Lama Monachile e di godere anche di una vista veramente spettacolare sul borgo. C'è anche Cala Paura, si può raggiungere facilmente a piedi dal centro anche questa spiaggia, sicuramente tra le migliori spiagge di Polignano, perfetta per una giornata di mare senza stress. Quindi andate lì, vi fate la bella passeggiatina. Possiamo anche nominare spiaggia Ponte dei Lapilli, Cala Portalga e anche Porto Cavallo, la spiaggia di San Vito, Cala San Giovanni, Torre in Cina, Cala Fetente. Insomma, veramente un sacco di posti da visitare in quella che è sicuramente una delle città più belle della Puglia, Polignano a Mare. Let me tell you.

La voce di Rod Stewart qui su Radio Selene in questo 2 giugno. Molti di voi sicuramente sono in giro a godersi questa giornata di festa, soprattutto con questo bellissimo tempo che finalmente è arrivato a baciare la nostra meravigliosa terra che è la Puglia. Quindi noi vi possiamo accompagnare con la nostra musica, lo facciamo con Francesco Gabbani e questo è Summer Fun.

cari amici, siete su Radio Selene insieme anche in questo giorno di festa, martedì 2 giugno. Ci siamo noi a tenervi compagnia fino alle 20, lo facciamo con la nostra musica. Ascoltiamo adesso Where Is My Husband di Rayé e poi Titanic di Francesco De Gregori.

Francesco De Gregori, Titanic, una delle canzoni più belle che lui abbia scritto, e ne ha scritte davvero tante. Adesso andiamo nel 1975, dove c'è un gruppo che ha fatto la storia della musica internazionale, SOS, gli ABBA.

su Radio Selene. Bene, come anticipato prima, oggi chiaramente il 2 giugno, molti di voi si sono spostati, moltissimi turisti sono arrivati qui nella nostra regione e oggi ricorre l'ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Questa mattina a Bari le manifestazioni civili sono state coordinate dal prefetto di Bari Francesco Russo, sono iniziate intorno alle 10 di questa mattina presso il Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari e la cerimonia era chiaramente quella commemorativa che si è aperta con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d'alloro e la firma dell'albo d'onore in memoria dei 75.000 militari italiani che sono caduti in terra straniera durante la prima e la seconda guerra mondiale. Quindi se eravate nella zona della città di Bari magari avete assistito a questo, però oggi è anche l'ultimo giorno per visitare regioni d'Europa. È una serie di mercati internazionali, un vero e proprio mercato internazionale itinerante a cielo aperto che permette ai visitatori di scoprire dei prodotti enogastronomici e delle realizzazioni artigianali che provengono da ogni angolo del continente. 50 gli espositori in Piazza Umberto accanto alle eccellenze internazionali e ovvio che non manca il meglio del Made in Italy, ci sono degli stand dedicati ai prodotti tipici delle nostre regioni e poi anche i cibi più amati, quelli di strada, quelli insomma che ci piacciono, diciamo la verità. L'obiettivo appunto è quello di coniugare la vitalità di questi mercati storici con la selezione moderna e anche internazionale degli operatori. Poi volevo ricordarvi anche il castello Svevo del capoluogo di Bari sarà visitabile gratuitamente dalle 9 di questa mattina fino alle 19, quindi magari avete ancora un po' di tempo, così come tutti i musei e i parchi archeologici statali nel resto della regione. Approfittatene, oggi davvero è una giornata che non vi ricapiterà facilmente.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Ernia con Berlino qui su Radio Selene. Dunque, visto che oggi è davvero una gran bella giornata e ci stiamo godendo un bel po' di belle giornate, ma sappiamo anche che questo è solo l'inizio. Quando arriverà il caldo, quello vero, di solito chi ha la fortuna di fare le ferie e di andare al mare sicuramente, insomma, gioirà di questa cosa, meno invece le persone che devono lavorare soprattutto sotto il sole, soprattutto durante i periodi di caldo estremo. Ed è per questo che il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire i rischi sanitari che derivano dall'esposizione prolungata a temperature elevate per chi appunto fa dei lavori all'esterno nelle ore più calde. Quindi non so, chi magari raccoglie i frutti, lavora nelle campagne, nelle serre, insomma non è la prima volta che in realtà poi ci sono arrivate anche delle tristi notizie, perché è un rischio importante e notevole per la salute. E proprio per questo motivo è stato deciso di anticipare l'ordinanza, così come è stata anche prolungata quella dell'anno scorso, che ha validità fino al mese di settembre, proprio per prevenire dei problemi che potrebbero determinare anche un pericolo per la salute. E penso che questa sia una delle decisioni più sagge che si possano prendere.

La voce di Giorgia con Gocce di Memoria qui su Radio Selene. Oggi davvero è una splendida giornata, molti di voi stanno facendo festa, è pieno di turisti. Io mentre venivo qui al lavoro ho veramente incontrato un sacco di turisti stranieri che si aggirano appunto per le nostre strade. Innanzitutto hanno un caldo evidente, anche perché molti di loro magari provengono da paesi molto più freddi rispetto non solo all'Italia ma anche e soprattutto in questo caso al Sud Italia, ma sono muniti di borracce, di cappellini, di ventagli, insomma. Poi ci sono anche delle fontane, hanno anche magari la fortuna chi riesce di arrivare al mare, che qui da noi soprattutto in Salento non è difficile da raggiungere. E insomma è bello vedere anche l'espressione che loro hanno sul viso quando si fermano ad assaggiare qualcosa, che sia in città magari a Bari o a Lecce o in altri posti meravigliosi della nostra regione. E mi state facendo un po' tutti quanti parecchie invidie. Io sono qui a lavorare, magari voi siete al mare, vi gustate qualcosa, però visto che il tempo è bello, nonostante noi termineremo l'appuntamento alle 20, magari non riesco chiaramente a godermi il sole e il mare, ma un panzerotto non me lo toglie nessuno.

Si chiama Lontano dal tuo sole, la voce di Neffa, canzone del 2009 appena ascoltata qui su Radio Selene. Andiamo invece ad ascoltare una novità, Cattive Abitudini, Maze, Salmo e

amici, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 20 per questo martedì. Adesso vi porto ad ascoltare due canzoni di fila: Fever Dream di Alex Warren, e poi invece ascoltiamo Blanco con Elisa. La canzone si chiama Ricordi.

La voce di Blanco insieme all'inconfondibile voce di Elisa con Ricordi qui su Radio Selene. Ci spostiamo nel 1987. Susan Vega, Look Up.

Vega con Luca dal 1987 qui su Radio Selene. Le 19 in punto.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene, cari amici miei, io sono Paola Cisternino e sarò con voi fino alle 20 anche in questo appuntamento del 2 giugno. Adesso però ascoltiamo insieme due dischi di fila, Madonna con Sabrina Carpenter e subito dopo arriva Mariah Carey.

Si chiama Make It Happen, Mariah Carey qui su Radio Selene. Ovviamente quando si pensa alla bella stagione qui in Puglia si pensa anche ai matrimoni. Moltissime persone scelgono di venire qui in Puglia a sposarsi, moltissimi stranieri, un sacco di star nazionali ed internazionali, e di matrimoni in questo caso si parla perché a Palermo c'è una psichiatra e un ex paziente che si dovevano sposare. Due giorni prima del matrimonio hanno iniziato a litigare sulla lista degli invitati. Vabbè, capita, magari si è nervosi e si può litigare anche su piccolezze come per esempio la lista degli invitati o altre cose del genere. Il problema è che lui è uscito di casa dicendo che andava a cena dalla mamma ma non è più tornato. Viene ritrovato il giorno dopo a balestrate in auto sotto ansiolitici e con sé aveva i regali e le buste piene di soldi. Inutile dire che le nozze sono state annullate, non è che uno 24 ore prima decide di litigare con la futura moglie, annulli il matrimonio, ma soprattutto scappi con i soldi degli invitati.

Mahmood con Rapide qui su Radio Selene. Beh, visto che abbiamo parlato di questo matrimonio che è finito ancora prima di iniziare, ma soprattutto ha avuto un epilogo un po' particolare, effettivamente qui in Puglia ci sono un sacco di posti meravigliosi dove sposarsi, tant'è che molte riviste straniere, soprattutto anche americane, hanno stilato una serie di posti per venire a dire di sì dall'altra parte dell'oceano, visto che in questo caso dovrebbero essere gli americani ad arrivare qui in Italia. Ci sono un sacco di masserie, un sacco di posti bellissimi, noi li abbiamo davvero di meravigliosi, anche se quando ti invitano ad un matrimonio d'estate, insomma, la cosa può risultare non molto gradevole.

Simply Red qui su Radio Selene. Dunque, visto che oramai insomma parliamo spesso di estate, perché effettivamente si può parlare di questo, visto le temperature e anche il fatto che il calendario segni la data del 2 giugno, parliamo anche di moda, moda estiva. Bene, sembra, cari amici uomini giovani e meno giovani, che il petto naturale e i peli in vista siano tornati di moda. Quindi c'è questo ritorno di Harry che manda in pensione il torso perfetto, quello nudo, quello dove un sacco di uomini dovevano andare magari dall'estetista, diciamo quelli che ci tenevano a curarsi un po' di più, poi c'erano quelli un po' fai da te, oppure quelli che costringevano le compagne o le mogli ad aiutarli in questa depilazione, perché ovviamente non solo noi donne ma anche gli uomini ci tengono molto a seguire anche le mode. Bene, sappiate che adesso serie televisive, campagne moda e celebrity stanno rilanciando il fascino dei peli sul torace, che fa un po' anni 70-80, ma a quanto pare questo è quello che piace. Gli esperti hanno spiegato che il corpo levigato serviva ad enfatizzare la muscolatura, adesso non importa più, quindi cari uomini potete finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Lose Yourself to Dance, i Daft Punk qui su Radio Selene, ancora insieme fino alle 20 per l'appuntamento di questo martedì, e ascoltiamo adesso insieme Occhi Ingenui, Franco 126.

0: paradiso.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Ancora insieme in questo martedì sera su Radio Selene, abbiamo poco tempo che è rimasto a nostra disposizione, lo utilizziamo per ascoltare la musica di Radio Selene. Ascoltiamo Damiano David e Annalisa.

Canzone estiva Annalisa qui su Radio Selene. Ci spostiamo verso un'artista che conosciamo benissimo, italiana, una delle più brave. Questa è davvero una canzone spettacolare. Si chiama Sei nell'anima, Gianna Nannini.

0: Carry On Jungle, ultimo disco di quest'oggi, abbiamo terminato, è stato un piacere passare anche questa giornata con voi, mi raccomando godetevi quello che rimane di questa festività, un abbraccio da parte mia, rimanete qui su Radio Selene, ciao!
1: Radio Selene, stai ascoltando Radio Selene.

Stai ascoltando Radio Serie.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 3 giugno 2026 è il 154esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:39. I santi del giorno sono San Carlo Luanga e compagni e Santa Clotilde. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 giugno del 1944, a poche ore dalla liberazione di Roma da parte delle truppe anglo-americane, il mondo del lavoro italiano ritrova la sua unità, dando vita ad una nuova grande alleanza sindacale. Nasce così la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGL, attualmente il maggiore sindacato italiano. Nel 1968 Valéry Solanas attenta alla vita dell'artista Andy Warhol e del suo compagno di allora. Il 3 giugno del 2017 viene ricordato per la tragedia di Piazza San Carlo. A Torino oltre 1500 persone rimangono ferite nella calca, tre delle quali moriranno poi per le conseguenze. A seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Il cielo in una stanza. Nel 1967 Fausto Leali è primo in classifica con A chi. E nel 1972 la band britannica Pink Floyd pubblica il settimo album Obscured by Clouds. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Tony Curtis, nato a New York il 3 giugno 1925 e scomparso ad Henderson il 29 settembre 2010. Attore statunitense di grande fama, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. Recitò in oltre 90 pellicole cinematografiche. Ricordiamo Michela Murgia, nata a Cabras il 3 giugno 1972 e scomparsa a Roma il 10 agosto 2023. Scrittrice, drammaturga e attivista politica italiana. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Enrico Papi. Spegne 49 candeline la star della comicità italiana, Checco Zalone. 40 candeline sulla torta dell'ex tennista spagnolo Rafa Nadal, uno dei migliori di sempre. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 giugno 1899 di Johann Strauss, uno dei compositori più conosciuti al mondo. Nel 1924 ci lasciava invece Franz Kafka, uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Ricordiamo Papa Giovanni XXIII, scomparso il 3 giugno 1963. Per le cronache storiche è il Papa Buono. Nel 1977 ci lasciava Roberto Rossellini, regista di opere che hanno scritto la storia del cinema italiano. E nel 2016 scompariva Cassius Clay, icona del pugilato e dello sport. E il proverbio del giorno è: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso.
0: Stai ascoltando

0: store del tuo smartphone?
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
9: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 16 per circa 700 metri in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sava e di Manduria in provincia di Taranto, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, vi sentite sotto pressione? Come se ogni scelta fosse una sfida contro il mondo. La vostra energia è potente ma disordinata e rischia di mettervi nei guai. Attenzione alle parole, potreste dire qualcosa che ferisce chi vi vuole bene. Toro, una nuova amicizia potrebbe rivelarsi molto più di quanto pensavate, trasformandosi in una relazione profonda e appagante. Il lavoro portato avanti con ottimismo regala belle soddisfazioni, soprattutto grazie a collaborazioni ben scelte. Gemelli, nella coppia la giornata sarà dolce e rilassata, mentre nel lavoro le ispirazioni vi aiuteranno a rendere più leggere anche le incombenze più noiose. Approfittate di questa energia creativa. Cancro, l'invito delle stelle è di mantenere un atteggiamento più leggero del solito. Per chi è solo si aprono occasioni per rafforzare delle belle amicizie. È un momento perfetto per sperimentare e osare di più. Leone, con il partner vivrete momenti carichi di nostalgia e tenerezza, mentre un confronto diretto con colleghi o familiari può portare equilibrio e serenità. La forma fisica e l'umore risultano al top. Vergine, giornata interessante per i cuori solitari, che potrebbero incontrare qualcuno capace di stuzzicare curiosità e sentimenti. Il lavoro arretrato può finalmente essere completato, soprattutto per chi lavora nel turismo. Bilancia. Nelle relazioni di coppia emerge una possessività che rischia di generare tensioni. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi meno dinamico, incontrando qualche ostacolo nella gestione quotidiana. Scorpione. I single vivono momenti di autentica felicità, mentre chi è in coppia apprezza la possibilità di condividere ideali e obiettivi con il partner. Nel lavoro, specialmente per chi gestisce un'attività propria, la giornata si preannuncia ricca di sfide. Sagittario. I cuori solitari cercano solo divertimento e spensieratezza, ma attenzione, chi è sempre scontento rischia di ritrovarsi da solo. Un viaggio di lavoro, anche breve, potrebbe risultare più faticoso del previsto. Capricorno. Chi è solo da tempo gode finalmente di un po' di relax, ma nel lavoro possono emergere piccoli malumori che rischiano di creare tensioni. Nella tarda mattinata la stanchezza si farà sentire. Non strafate. Acquario. È il momento di ascoltare con pazienza il partner, evitando di chiudervi in voi. I single potrebbero affrontare discussioni o tensioni familiari, mentre nel lavoro la fatica inizia a pesare. Prendetevi delle pause. Pesci, i cuori solitari avvertono un nervosismo difficile da placare, mentre le illusioni rischiano di compromettere buona parte della giornata. Nel lavoro è necessario adottare un approccio più diplomatico. Oggi vi saluto con le parole del Mahatma Gandhi. Chi perde la sua individualità perde tutto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno mattinieri, ben svegliati. Un'altra puntata in diretta da vivere insieme, mercoledì 3 giugno 2026. E anche questa mattina vi racconterò il mondo di Divella, passione mediterranea nel mondo.

musica può fare anche da caffè, eh? È vero, perché può dare l'adrenalina giusta. Intanto Max Gazzè con questa canzone del 1999 ha aperto una nuova puntata, una nuova mattinata da raccontarci, cari mattinieri. Siete tornati al lavoro. Io mi riferisco a chi ha fatto questo pontone, perché è stato un bel ponte, devo dire, per chi ha potuto sfruttarlo avete fatto molto molto bene. Però si ritorna più o meno alla normalità. Buongiorno Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Anche questa mattina il caffè è pronto e quindi diamo davvero spazio anche a voi. Se ci siete dall'altra parte fatecelo sapere, 3 4 7 7 2 7 2 2 7 4. Ben svegliati, sono le 7.

0: Life, Miles Smith con Neil Horan su Radio Selene. Prima delle notizie li ascoltiamo, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qesm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo. Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di 3 piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli USA la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Polemiche sulla festa della Repubblica. Innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente, aveva scritto Salis in mattinata su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. La cronaca è una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera poco dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia. Ed è stata sospesa e rinviata proprio per il maltempo la finale dei playoff di Serie C, che era in corso ieri sera tra Union Brescia e Ascoli. La gara dei Rigamonti è stata sospesa al 62esimo, quando il risultato era fermo sull'1-1. Gli ultimi 28 minuti si giocano oggi alle 19. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Sono 8 minuti dopo le 7 del mattino. Buongiorno a tutti voi, se vi siete svegliati da poco o se avete già fatto prima di noi, ecco, perché il vostro lavoro richiede un'alzata. Intanto per noi Gaia e poi Don Omar.

dal 2011 Don Omar, abbiamo ballato un po' anche con la sensualissima Gaia, in realtà con la sua nuova canzone Bossa Nostra. Buon mercoledì. Allora, com'è questa storia del cattivo tempo? Cioè, avevamo parlato nei giorni scorsi del bollino giallo, che è inteso come calore, quindi troppo bel tempo. Ripartiamo dall'allerta meteo gialla, cioè indica il cattivo tempo. L'abbiamo anche sentito nel nostro OGR. La Protezione Civile della Puglia ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche decisamente avverse che interesserà gran parte del centro-sud Italia, in particolare la Puglia, anche nelle prossime ore. Secondo questo bollettino del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono previste precipitazioni sparse, temporali, tutto questo più tardi, a metà mattina. Cioè, infatti l'allerta meteo gialla è prevista dalle 8 di questa mattina, poi per le prossime 12 ore, perché anche la Puglia sarà insomma coinvolta in questo cattivo tempo. E diciamo che la zona un po' più dove si concentrerà il cattivo tempo è la Puglia settentrionale, e invece sul resto della regione sono comunque attese precipitazioni sparse. E alla luce di queste previsioni è stata diramata questa allerta, quindi si chiede di prestare particolarmente cautela durante gli spostamenti nelle ore interessate da questa ondata di maltempo, che ha le ore contate, sì, però intanto c'è, diciamo, la cosa ci disturba non poco. E allora lui continua ad essere il grande protagonista, Sal da Vinci, Per sempre.

Boom su Radio Selene. Allora mi arriva la foto di un sole meraviglioso che c'è adesso, che sono le 7:19. Godiamocelo noi mattinieri, perché insomma, stando alle previsioni del tempo e alle notizie che ho appena dato, il sole se ne andrà tra qualche ora. Comunque grazie per questa foto. Poi c'è chi mi scrive: buon lunedì. Se no, per fortuna è già mercoledì. Buon lunedì lo può dire soltanto chi ha fatto ponte e quindi è rientrato a lavorare oggi, e magari vi siete ritrovati anche voi appassionatamente con tutti gli altri ieri sera al rientro sulla statale 16. Mannaggia a quella strada, c'era un traffico non intenso di più, per fortuna niente criticità particolari da segnalare, solo tanta pazienza ci vuole quando si fa non le vacanze e si va magari per qualche giorno fuori, poi devi tornare, sì che devi tornare, e spesso ci si imbatte con il traffico soprattutto sulla statale 16. L'altezza quella è Mola, Monopoli, Polignano, Mola fino a Bari, il delirio, e così è stato anche ieri sera. E quindi se siete tornati da questo ponte, siete tornati, e vabbè, state con noi se avete scelto Radio Selene in questo mercoledì. Buongiorno, buon lavoro, buona mattina, se avete già fatto il caffettino aggiungeteci anche questa canzone di Jovanotti, ragazza.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Selene.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
9: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
10: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: come dopo Stupida Sfortuna la cantichiamo anche questa canzone di Fulminacci, riascoltata su Radio Silene questa mattina. Previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi mercoledì 3 giugno 2026, l'alta pressione cede rapidamente favorendo la formazione di piogge pomeridiane e in esaurimento serale, ma con residua nuvolosità su tutte le province, venti deboli, mari mossi, anzi molto mossi, temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi, minime tra 18 e 20 gradi.
1: Stai ascoltando?

Massimo Amore. Beh, ci voleva questa dolcezza di Irene Grandi. Siamo tornati al 1995, ma con la musica, come spesso diciamo, tornare ad oggi o andare a ieri è veramente una cosa molto semplice. Beata la musica, perché con la musica si può fare. Allora vi presento una cantante nuova, una cantante che ha avuto il suo debutto con il suo primo album proprio l'anno scorso. È inglese, ha una voce potente, denata, è un fenomeno di TikTok, perché lei ha cominciato proprio con la piattaforma TikTok. Come si chiama? Sienna Spyro. È il singolo che vi faccio ascoltare questa mattina su Radio Selene, nel nostro spazio, il primo della giornata, nel nostro spazio novità, è Material Lover.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Incominciano le ferie, quando torno al mio paese l'ascoltiamo, Serena Brancale con Delia e anche Levante, poi arriva Girls Go Wild naturalmente, LP dal 2019, tutto questo su Radio Selene, buongiorno.

Radio Selene. La prossima canzone ci riporta al 2000. Ecco, né uno in meno né uno in più. 2000. Lei all'anagrafe è Luis Gabriel Bob. Poi artisticamente è diventata semplicemente Gabriel, che ricordiamo con tante altre

Boreale mi scrive: che bella questa canzone, non l'ascoltavo da tanto tempo. Mi fa piacere, abbiamo fatto un regalo, quindi decisamente, con Gabriel When a Woman su Radio Selene. Buongiorno a tutti i mattinieri, manca un minuto alle 8.

0: Malikayan, prima delle notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo.
2: Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e

0: droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa.
1: Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, servirebbe il coraggio di compiere una scelta controcorrente, aveva scritto in mattinata Salis su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia.
0: La cronaca: una lite condominiale è degenerata in un omicidio ieri sera dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone, in zona Prima Valle. La polizia ha affermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
1: Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni e mezzo di euro grazie alle sanzioni stradali, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Intanto si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione generale di tutti gli autovelox, nonostante sia già arrivato il via libera da parte della Commissione europea.
0: Lo sport e il tennis: sarà una giornata importante quella di oggi in chiave azzurra al Roland Garros, con Flavio Cobolli che affronterà Ugeli e Simon nel terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Definita intanto la prima semifinale del tabellone maschile, con Sasha Zverev che affronterà il ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Radio Selene.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
11: Mi raccomando, niente acrobazie.
12: Troppo tardi!
13: Feel the Street.
14: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Radio Selene.
15: La nostra mattinata, questo avverrà tra poco, la dedichiamo oggi agli odori, quelli che ci fanno proprio inebriare, quelli che ci piacciono, quelli che ci fanno tornare in mente dei momenti bellissimi. Tra poco, subito invece, Pinguini Tattici Nucleari e Robin Schulz.

Rosa su Radio Selene. Le preferenze olfattive sono universali e guidate dalla struttura molecolare. No, vabbè, riassumiamo che forse è meglio. C'è stata una classifica globale che ha racchiuso un po' gli odori più amati. E in cima a questa classifica c'è la vaniglia e poi il pane appena sfornato. Vediamola un po' più nel dettaglio. Quindi la vaniglia al primo posto, è in assoluto il sentore più apprezzato a livello globale, poi seguito a ruota da rumi fruttati come per esempio la pesca. Il pane caldo appena sfornato, come vi dicevo, è un comfort olfattivo universale che richiama casa, che richiama calore, che richiama tradizione, che richiama anche tanti ricordi sicuramente. Il mare è molto amato per la sua sensazione di freschezza e libertà. La pioggia, il profumo della terra bagnata dopo un temporale, anche se quegli odori secondo me sono un po' spariti, perché se io ricordo, andiamo indietro di 20-30 anni, i temporali estivi per esempio, no, proprio sentivi il profumo della terra bagnata. Ora io non la sento più, però non parliamo neanche più di temporali estivi, di quelli leggeri che non fanno neanche tanti danni. Il caffè, oltre a dare energia, il suo aroma tostato è tra i preferiti in assoluto. E queste sono praticamente le prime 5 posizioni, ce ne sono tante altre, ma qui poi tra poco entrate in ballo voi. Ci sono anche gli agrumi. Sono queste aromaticità fresche, spesso usate anche in aromaterapia per migliorare il rumore. E il gelsomino, qui sfondate una porta aperta con me, perché io adoro il profumo del gelsomino. Ecco, in questo caso mi ricorda la casa dei nonni paterni, che mio nonno aveva l'abitudine di far trovare sempre nel posacenere all'entrata in casa i gelsomini, e quindi quando entravi sentivi questo profumo, ed è spesso considerato dalla scienza come uno degli aromi floreali proprio più attraenti. Qual è il vostro odore preferito? Perché naturalmente non posso non chiedervelo. 347 72 72 274.

No, mi scrive Angelo, buongiorno, il buon odore del ragù e lo sapevo che finivamo sul cibo. Ciao, buona giornata. Quello del sapone, un messaggio che arriva da Trani. Buongiorno, l'odore della pioggia, del mare, dell'erba appena tagliata del bosco. E non sei l'unica persona che mi scrive questo, perché Flavio da Taranto scrive il profumo dell'erba appena tagliata, il profumo del pane caldo, il profumo del caffè di prima mattina, il profumo dell'aria dopo un temporale. Il tipico odore di una biblioteca. E qui torno agli anni in cui studiavo, sì, per finta, perché quando si andava in biblioteca tutto si faceva effettivamente tranne che studiare, e noi, nonostante bisognava comunque tenere il massimo silenzio, noi riuscivamo a divertirci, a ridere internamente perché non si studiava. Poi Felice da Andrea, sono pochi quelli che mi mandano in estasi la frittata appena fatta, la mortadella appena tagliata, appena affettata. Come non condividere anche questo WhatsApp? Potete mandare un messaggio, potete inviare una nota vocale, il numero è 347 727 274.

0: Familia. Siete su Radio Selene, ancora buongiorno a tutti voi. La colazione a quest'ora magari per molti con i biscotti di Vella. Beh, allora posso parlarvi tranquillamente di queste novità davvero molto buone, perché dovete assolutamente provare, se ancora non l'avete fatto, assaggiate i nuovi biscotti di Vella, perché a grande richiesta finalmente sono arrivati gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono questi friabili biscotti di pasta frolla integrali o ai 7 cereali, potete scegliere, senza aggiunta di zucchero, per una colazione davvero dal gusto rustico ed equilibrato. Fate un pieno di buon umore e vitalità proprio con gli ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, disponibili sia nelle versioni integrali che i 7 cereali, facili poi da riconoscere anche al supermercato grazie a questo nuovo packaging realizzato con materiali 100% riciclabili. Riflette l'impegno di Vella per la sostenibilità da sempre. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Radio Selene.
6: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
7: Ah. Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
8: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

famosissima My Sharona Neck dal 1979. Noi invece torniamo a parlare di odori. Qual è il vostro odore preferito? Da Barletta mi piace l'odore delle domeniche invernali, quando mi sveglio la mattina e sento il profumo del ragù, l'odore della tradizione. Buongiorno. Dipende se ho fame. Il profumo del ragù se ho fame, altrimenti il muschio bianco, meraviglioso. Un buongiorno a Daniela che ci scrive da Monopoli. Invece a me piace l'odore del lievito di birra, mi manda in estasi, è una specie di droga e se per caso ce l'ho in frigo devo andare ogni tanto a sniffarlo. Posso confessare una cosa? Io l'ho confessato alle mie amiche, lo sanno le mie amiche più intime, adesso lo saprete tutti voi. A me piaceva quando era un po' più piccola l'odore del detersivo in polvere, il Dash, faccio pubblicità, cioè anch'io ogni tanto dovevo andare lì per sentire l'odore, mi piaceva tantissimo. Poi sono cambiata evidentemente, però mi piaceva moltissimo. E quindi Teresa da Mottola, un saluto a te, grazie per questo tuo WhatsApp, soprattutto benvenuta su Radio Selene. Franco invece da Bisceglie: il mio olfatto non è solo sviluppato, è un vero proprio radar per le fragranze, un naso da competizione. Beh, complimenti a te, forse senti anche quegli odori che non sono proprio piacevoli, però non specifichi qual è l'odore che poi alla fine preferisci. Comunque buona giornata e grazie per tutti i vostri WhatsApp. Riascoltiamo insieme Blanco con Elisa, questa è Ricordo.

Vanessa Moretti, progetto di un paio di anni fa in coppia con Natalia Imbruglia, queste ultime parole quindi cantano praticamente in italiano. Voglio mandare un saluto a Nicoletta che mi scrive da San Severo in provincia di Foggia: l'odore della legna, del calore della stufa in inverno appena sveglia, perché oggi stiamo parlando appunto di dolori, di odori. Mia mamma si alzava prima di tutti e accendeva il fuoco per svegliarci tutti con il caldo, ed è un ricordo perché non succede più, lei scrive. Buongiorno a voi, un abbraccio. E poi ancora dalla provincia di Brindisi: profumo che mi piace molto è l'odore del mio caffè, si espande in tutta la casa. Un abbraccio grande anche a te e grazie ancora per chi sta trovando il tempo, insomma, per inviare un WhatsApp a noi di Radio Silene. Novità, Coez, lo stiamo ascoltando da un po' di giorni, la canzone si chiama Ci vuole una laurea. Le mani

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Di questo mercoledì 3 giugno, buongiorno a tutti voi. Riprendiamo dalla musica italiana, quella di Francesco De Gregori, e dal 1993 riascoltiamo Il Bandito e Il Campione. Poi Maroon 5, Heroin, Achille Lauro, In Viaggio verso il Paradiso.

sul paradiso, abbiamo riascoltato Achille Lauro in questa nostra puntata. Noi che vi facciamo sempre tante domande, no? Affrontiamo tanti argomenti più leggeri, più impegnativi. Uno di questi giorni vi chiedo qual è la colonna sonora che vi piace di più al mondo, perché se la domanda fosse fatta a me io risponderei la febbre del sabato sera, i Bee Gees.

cose da fare tutte in fretta, la giornata che prende piede, ogni tanto con la musica riusciamo a farci anche coccolare, dondolare, il caso di questa canzone dei Bee Gees del 1978, Too Much Heaven. Buongiorno, buon mercoledì, sono le 9.

0: le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Pezzi di auto rubate tra Taranto, Brindisi e Lecce rigeneravano auto incidentate con targhe clonate e documenti falsi, le rivendevano su piattaforme online a prezzi particolarmente vantaggiosi. Una volta rimesse sul mercato, nel territorio italiano c'erano almeno due auto che circolavano con la stessa targa. Un business da centinaia di migliaia di euro, quello portato alla luce della procura di Brindisi con l'inchiesta Taurus, 6 le misure cautelari eseguite. Un 14enne ha perso la vita ieri sera dopo che lo scooter sul quale era

0: bordo è uscito fuori strada in località Scaloria, alla periferia di Manfredonia. Sembra che il mezzo procedesse ad alta velocità e avrebbe sbandato per una manovra azzardata, forse un'impennata. Il 14enne è seduto dietro e morto sul colpo. Il 15enne alla guida del mezzo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sembra che nessuno dei due giovani indossasse il casco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente ci sarebbero stati momenti di forte tensione tra i parenti dei due ragazzi. Un incendio è divampato ieri a Corato in un appartamento in via Sant'Elia. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato nella mansarda per cause ancora da chiarire. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Tre famiglie sono state evacuate. Ci sono anche Mamadou e Bakari, migranti ex ospiti del centro di accoglienza di Borgo Mezzanone in Piazza del Popolo a Manfredonia, dove nel pomeriggio di ieri un gruppo di cittadini, compresi i loro due, è stato coinvolto nella lettura di 54 articoli della Costituzione italiana nell'ambito delle celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. La lettura degli articoli della Costituzione da parte dei cittadini del posto e di migranti è stata preceduta da una camminata tricolore con una grande bandiera portata in corteo fino alla piazza principale della città. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
6: A parlare di cose che riguardano la nostra Puglia, questo tra poco. Adesso ci concediamo un altro momento di quelli leggeri musicalmente parlando. Fred De Palma con Anitta e Mischilla, La testa gira, e poi riascoltiamo dal 1982 Eye of the Tiger, Survivor.

Survivor alle 9:15 su Radio Selene. Buongiorno. In questi giorni si è concluso un progetto, Il Paese è Casa Mia, che bel titolo. È stato promosso dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Amicis di Trigiano, un percorso nel corso dell'anno scolastico che ha coinvolto 550 studenti tra scuola primaria e secondaria di primo grado, proprio con l'obiettivo di promuovere l'educazione civica, la tutela dell'ambiente, cittadinanza attiva. L'ultimo appuntamento proprio di questo weekend ha visto protagonisti gli alunni delle classi seconda A, seconda B della scuola secondaria. Questo progetto che cosa ha fatto? Ha alternato momenti formativi, quindi teoria e pratica in sostanza, e attività proprio pratiche sul territorio. Questi studenti hanno partecipato a interventi di pulizia nei parchi, nelle aree pubbliche, hanno realizzato cartelli, messaggi per sensibilizzare i propri cittadini contro l'abbandono dei rifiuti. Hanno anche visitato l'isola ecologica di Trigiano proprio per approfondire il tema della raccolta differenziata. E nel corso di queste diverse attività sono stati raccolti circa 230 chili di rifiuti indifferenziati, 20 chili tra carta e vetro e circa 1400 mozziconi di sigaretta, numeri che testimoniano quanto siamo indegni, quanto siamo vergognosi, mamma mia. Quindi i ragazzi, mi fa piacere leggere, si sono interessati, si sono incuriositi, si sono fatti coinvolgere, e speriamo che questo modo di vedere il mondo, cioè pulito, sia per sempre la loro filosofia di vita, perché noi di sicuro non siamo stati un buon esempio.

su Radio Selena. Questa mattina abbiamo parlato di odori e mi sono arrivate varie foto di odori preferiti, le focacci, i dolci, anche un pasticciotto tra le foto virtuali, tra gli odori virtuali. Questa mattina anche un pasticciotto domani, il pasticciotto day, ma apriremo proprio la puntata di domani mattina parlando del pasticciotto, questa specialità, questo ambasciatore ormai del Salento. E chissà, magari qualcuno sta facendo colazione in questo momento, lo sta gradendo in questo momento, e quindi un saluto a voi che state ascoltando Radio Selene in questo momento con una canzone del 1994, Spirito, Litfiba.

0: Nel nostro appuntamento di questa mattina posso aprire una parentesi per parlare di Divella con i suoi biscotti e le sue novità? Perché dovete assolutamente assaggiare, se ancora non lo avete fatto, i nuovi biscotti Divella, perché sono arrivati a grande richiesta finalmente gli ottimini senza zuccheri aggiunti. Sono questi biscotti friabili di pasta frolla, integrali o ai sette cereali, proprio senza aggiunta di zucchero, per una colazione dal gusto rustico ed equilibrato. Potete quindi fare il pieno di buon umore e vitalità con gli ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, disponibili nelle versioni integrali e sette cereali. Sono anche facili da riconoscere al supermercato. C'è questo nuovo packaging che è stato realizzato con materiali 100% riciclabili, riflette l'impegno di Divella per la sostenibilità. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
0: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Radio Selene, questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Tiziano Ferro e Giorgia. Tiziano Ferro ho preso di mira in questi ultimi giorni, soprattutto per un video durante un concerto e le offese per il suo peso, per il suo aspetto fisico, perché è un po' più meno in forma rispetto al solito, insomma, come al solito, no? Veleno da parte di persone che probabilmente sono magre ma poi non hanno niente in zucca. Cosa abbiamo risolto? Insomma, è un continuo nei suoi confronti, nei confronti di Emma Marrone, cioè è veramente una cosa vergognosa. Comunque, parliamo d'altro, parliamo di bambini, che forse è meglio. Parliamo di quando anche voi eravate bambini. Avete mai avuto una frattura? No, spero di no, però vi è capitato forse da bambini. Cosa succedeva al gesso? Gessi che con il passare dei giorni si riempiono di colori, disegni, dediche, firme lasciate da amici, familiari. Allora pensate che all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari ha preso il via il progetto Calma e Gesso. È un concorso rivolto ai bambini e ai ragazzi con apparecchio gessato che trasforma in qualche modo, prova a trasformare in qualche modo questo periodo di convalescenza in un'occasione di gioco e di partecipazione. Questa iniziativa è nata nel reparto proprio di ortopedia dell'ospedale pediatrico ed è partito come progetto nel 2023, è diventato un concorso nazionale promosso proprio dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica. È stato rilanciato da tutti i centri pediatrici aderenti, di cui proprio l'opportunità di valorizzare questa forma spontanea di espressione, invitando i bambini, invitando i ragazzi a personalizzare questo loro gesto e a condividere questo loro gesto poi attraverso questo concorso. Quindi ogni bambino, magari c'è qualche bambino, genitori che ci ascoltano e hanno i bambini con il gesso, possono partecipare con la loro decorazione inviando fino al 30 di settembre 3 foto del proprio gesso a questo indirizzo: calma e gesso 23@gmail.com. Ci sarà poi una giuria che premierà le decorazioni che si distingueranno per impegno, per fantasia, per ingegno, e tra i premi ci saranno capi di abbigliamento, ingressi a parchi e divertimenti, maglie di squadre di calcio.

Beyoncé su Radio Selene. Restiamo in tema femminile perché lei ha aperto una nuova strada per la sua carriera, ha scritto lei questa canzone insieme a Paolo Antonacci, ha idee bellicose per il suo futuro, è in gran forma, non soltanto fisica, quella insomma ci interessa relativamente, ma sta proprio bene, vive un bel momento. Sto parlando di Noemi, questa è la sua nuova canzone. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Questa è Radio Seleni.
1: Abbiamo così terminato il nostro appuntamento di oggi. Grazie per essere stati con noi. Domattina appuntamento alle 7:05. E per oggi, anche oggi, voglio ringraziare Di Bella, passione mediterranea nel mondo. Buona giornata da Maria Rita.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Posso entrare? Permesso? Mi fate entrare nelle vostre case? Sì, grazie. Nelle vostre auto? Buongiorno. Nei vostri centri commerciali, nei vostri negozi, per strada, ovunque. E allora eccomi qui, subito dopo Maria Rita Minoia, tocca a me, cari. Buongiorno, bentrovati. Come va? Cosa sono quei musi lunghi? È tutto inizia, tutto passa, tutto inizia, tutto un fine. Lo so, siete stati bene questo fine settimana, vi siete divertiti, chi ha fatto questo lungo ponte, che si è divertito, che è andato al mare, oggi siete tornati tutti quanti lì, ai propri posti di lavoro, ma ci siamo noi a rendere o a cercare comunque di rendere ancora più serena e leggera, ecco, come sempre questa giornata. Quindi benvenuti su Radio Selene, grazie per averci scelto, sarete con me fino alle 13. Dall'altra parte ritrovo anche il nostro Silvio Tempesta e pronti anche quest'oggi ad accompagnarvi con la nostra musica. Si inizia subito insieme a loro, i Pooh.
0: Questa è

0: Jungle con Carry On. E adesso invece, come sempre, è arrivato il momento di andare a scoprire cosa accade in Italia e nel mondo. Spazio all'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesme colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l'escalation di Israele e Libano e l'attacco su Beirut, che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
2: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche un

0: stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. Due morti nella regione russa del Smolensk. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi.
1: L'economia europea sta faticando e in particolare essere in difficoltà il settore manifatturiero. Indici di Standard & Poor's mostrano come a maggio si sia registrata una discesa dell'attività 51,6 da 52,2 segnato ad aprile, che era stato un massimo di 4 anni. Se la Germania 50,1 è un passo dalla stagnazione, l'Italia accelera ai massimi di 4 anni a 52,9. Mettendo insieme servizi e manifattura, Standard & Poor's segnala un PIL dell'area euro in probabile calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Nonostante questo, la Banca Centrale Europea sembra essere intenzionata ad alzare i tassi a giugno.
0: Torniamo ora sulla morte della bambina a Bordighera. Oggi è il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di 2 anni della donna. Sarà Iannuzzi, compagno di Aiello, a comparire per primo davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto. Poi toccherà alla madre, che si trova in carcere già dallo scorso 9 febbraio, quando era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
1: 4 persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore vesuviano di 58 anni di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
0: Lo sport: Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Non potrei essere più felice, le parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. A soli 28 anni il monegasco è già il secondo pilota Ferrari con il maggior numero di presenze in Formula 1 e occupa anche il secondo posto nella classifica delle pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
7: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene.
9: Eccoci, ci ritroviamo e siamo pronti per queste nostre 3 ore insieme. Matrimoni, quanti ce ne sono? Tanti. Oggi parleremo proprio di questo.

Rossana Mazzatti con Nuovi Eroi. Allora, buongiorno, possiamo iniziare la nostra bella chiacchierata. Di cosa parliamo quest'oggi? Parliamo di matrimoni, di inviti ai matrimoni. E allora, ci va bene se magari ti arriva quella partecipazione, una, due, magari di amici stretti, di parenti, oppure qualcuno che si ricorda dopo tanto tempo che esisti e tac, ti arriva la partecipazione. Oggi diciamolo veramente, se una volta magari era anche un momento felice, oggi su di freddo, no? Quando ti arriva il messaggio WhatsApp, quando ti arriva la partecipazione, ripeto, finché si tratta di qualcosa di importante, di un parente, tipo io. A luglio si sposa mio nipote, ma posso dire no? Ma assolutamente, certo che ci vado e correndo anche, però a volte magari succede che persone che non senti da un sacco di tempo, che comunque non c'è quel legame, ma ti arriva la partecipazione. Come fare in quel caso? Ma soprattutto come si fa a dire no a un matrimonio? Che lo so, sembra una domanda semplice e invece no, perché spesso non è solo un invito, a volte è un legame, a volte è un'amicizia, una parentela e a volte anche un equilibrio decisamente come dire delicato. E allora pensiamo, oddio, e mo come faccio a dirgli di no? Per educazione o forse per senso di colpa siamo costretti magari a dire di sì proprio per paura di ferire qualcuno, no? Eppure ci sono mille motivi validi per declinare un invito. A volte problemi economici, perché oggi andare a un matrimonio ti costa un occhio della testa, tra vestiti, parrucchieri, la busta. La busta, il regalo, mamma mia, che cosa te ne fai? Te esci con i 100, 200 euro? Però, insomma, se vogliamo, dentro ci mettiamo anche il lavoro, la stanchezza, i rapporti con il tempo, che magari si sono raffreddati, come ho detto prima. E allora, io la domanda oggi ve la faccio, però dovete essere sinceri, Vi è mai capitato di inventare una scusa pur di non andare a un matrimonio? E soprattutto, il regalo lo

dire no. Dire no, no, no, sinceramente no, mi dispiace, ma non posso venire, ho problemi economici o altro. Dire no a un invito o a un matrimonio è un po' difficile, no? No, soprattutto poi per quanto riguarda noi del sud, perché il matrimonio è sacro, però qualche scusa la si può inventare.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Dai, racconta. Beh, è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Selene.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
10: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
11: Sì.
10: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
10: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Bryan Adams con il suo Heaven, come declinare l'invito a un matrimonio. Sembra difficile, ma difficile non è. E comunque è una domanda che su Google, pensate, vanta milioni di ricerche, perché insomma, diciamolo, partecipare alle nozze altrui non è sempre un'esperienza piacevole, a meno che non si tratti di qualcuno a cui vuoi veramente bene. E spesso, insomma, si è tentati di dire no, per una miriade di valide ragioni, che vanno dall'ubicazione semiraggiungibile della location al fatto che non si conosce nessuno degli altri invitati, passando poi, insomma, anche per il costo di un abito da cerimonia e tutto il resto. E diciamolo, a volte la voglia di fare altro, perché insomma i matrimoni, soprattutto da noi, sono così lunghi. Pensate che in Spagna, per una ragione o per un'altra, tra il 18 e il 22% degli invitati a un matrimonio c'è addirittura una percentuale così alta che decide di non presentarsi. Questo è un po' bruttino però, perché insomma uno dovrebbe dirlo subito, perché ci mettiamo anche nei panni degli sposi, che poi comunque devono parlare con il ristorante, quindi invitati, posti, e quindi se proprio bisogna dire no, bisogna farlo decisamente un po' prima. E allora raccontatemi le vostre esperienze, se avete mai inventato quella scusa: no, guarda, un altro matrimonio quel giorno, no, ho un impegno importante, purtroppo il lavoro non me lo permette. Ecco, ci sono delle scuse, soprattutto se poi non ci siete andati. Il regalo lo avete fatto lo stesso? 347 7272 274.

2004, questo grande successo degli Uba Stank con The Reason. E allora adesso invece voglio parlarvi di un artista che io stimo tantissimo, sia come artista che come persona. Ma poi secondo me ci sono artisti che seguono delle mode, altri che seguono il cuore, ed Elisa sicuramente fa parte della seconda categoria. Elisa che tra l'altro sta così lavorando anche a un nuovo album, molto personale, lo ha detto lei stessa, con temi anche più sociali, e lei è spesso molto legata ai temi sociali e insomma ha deciso di aprire il suo cuore, ed è proprio di cuore, di amore che si parla in questo caso. Novità su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Voglio mandare un forte abbraccio al nostro Stefano Alicchio, che tra l'altro mi segnala un incidente sulla tangenziale di Bari direzione nord subito dopo l'uscita San Pasquale. Ci sono incolonnamenti, quindi mi raccomando, prudenza.

0: normale.
1: E mo ci aspettiamo qualcosa di nuovo, voglio dire, no? Dito nella piaga con... che fastidio essere invitati a un matrimonio e che scuse inventare per non andarci. Allora, voglio salutare Antonio, Antonio da Taranto, che è al 347-72-72-274. Lui mi scrive: ho inventato una febbre improvvisa. Mia moglie però ha detto: la febbre ti passa, la busta no. E infatti il regalo lo abbiamo fatto lo stesso. E voi altri? Ditemi la vostra, intanto con noi ci sono i Cold.

0: stai ascoltando Radio Serene. 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Se avete una cartina geografica e cercate la distanza tra Kiev, la capitale dell'Ucraina, e San Pietroburgo, in Russia, troverete una linea d'aria di almeno 1000 chilometri di distanza. Eppure, questa notte i droni ucraini hanno colpito l'impianto petrolifero portuale di San Pietroburgo. Un'azione di cui non conosciamo evidentemente l'esito dal punto di vista degli interessi russi. Non sappiamo quanto sia stato messo fuori uso l'impianto, ma sicuramente si tratta dell'azione più lontana e importante che sia stata compiuta da parte degli uomini e dei droni, soprattutto di Zelensky. E non è un caso però che sia stato scelto quell'obiettivo, perché oggi a San Pietroburgo si apre l'annuale conferenza internazionale sull'economia, viene definita la Davos in Svizzera, ogni anno c'è il grande forum, ed è la stessa cosa in salsa russa, ci partecipano leader di vari paesi ogni anno. Questa azione militare vuole significare qualcosa di ben preciso: siamo in grado di colpirvi anche noi ovunque, ed è la risposta alle azioni delle notti scorse contro Kiev e le altre città dell'Ucraina. I droni hanno cambiato quella guerra che dura da più di 4 anni, e sempre maggiori si fanno le voci di difficoltà da parte russa. Noi non siamo in grado di saperlo. Quello che è sicuro è che non si vede oggi la fine di quella guerra, a meno che non ci sia un'autorità fortissima in grado

0: di far ragionare gli uomini di Zelensky e quelli di Putin. Ma chi? Trump ha provato a farlo e non ci è riuscito. La voce dell'ONU è così flebile da risultare silenziosa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
7: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo su Facebook.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
10: Mi raccomando, niente acrobazie.
11: Troppo tardi!
12: Feel the street!
13: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
14: Questa è Radio Selene.

Radio Selene è sempre la nostra musica ad accompagnarvi anche in questa nostra giornata. Come sempre grazie veramente a tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri, di ascoltarci, di trascorrere i vostri momenti, la vostra giornata insieme a noi con Radio Selene, sempre insieme a Ilia D'Arpa, con voi fino alle 13.

salutiamo così anche Francesco da Trani, sempre presente, anche oggi insomma ha postato una foto di lui che praticamente ama tantissimo il mare, quindi lui che corre, passeggia vicino al mare e lo fa sempre e soltanto con noi di Radio Serena. Ma quanto lo vogliamo premiare. Grazie Francesco, buona giornata a te.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Mongil Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta. E si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie, in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

i vostri saluti, i vostri messaggi al 347-7272-274. Con questo ci tengo a ringraziare anche Cinzia che ci ascolta da Brindisi e lei praticamente insomma ha detto che è indaffarata in questo momento a pulire casa, le cosiddette classiche pulizie di primavera. Mamma mia, hai assolutamente ragione, capisco che non è assolutamente facile, però stai tranquilla, pian pianino, sai come si diceva una volta, ad un carri punta lo zippo, cioè della serie che comunque non c'è bisogno poi di strafare. Quindi fai tutto quello che devi fare, fallo come sempre con la nostra musica.

Radio Selene ad accompagnarvi in questa nostra giornata, come sempre la grande musica che vi accompagna ovunque voi siate in questo momento. Magari siete a casa, al lavoro, in giro, come sempre mi raccomando, portateci ovunque insieme a noi e per quanto mi riguarda insieme a me, Ilia D'Arpa.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ci tengo come sempre a ringraziare tutti quanti voi che anche oggi avete deciso di essere dei nostri, di accompagnarci anche quest'oggi con Radio Selene, con la nostra musica, la più bella, quella che vi regala grandi emozioni, da Radio Selene con Ilia D'Arpa. Ancora buongiorno e benvenuti.

0: Questa è Radio Selene Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashmir nel Golfo Persico, colpendo una

0: Torre Radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, tavolo già precario.
1: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa in seguito proprio ai massicci raid aerei russi che hanno colpito la capitale.
0: E di almeno 21 persone morte il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate, ma le cause del rogo sono ancora da accertare e sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle persone decedute, più di 40 altre persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro Narendra Modi, che ha espresso le sue più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara.
1: E libera il ricorso presentato dal Senato in merito al caso Visibilia, che coinvolge l'ex ministra Daniela Santanchè tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
0: Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Allerta arancione sulla zona di Milano fino alla mezzanotte. Scuole chiuse alla Spezia, mentre a Roma una tromba d'aria ha divelto diversi alberi caduti poi sulle auto parcheggiate.
1: Lo sport: Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile addio. Stamattina è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta. Si tratta del terzo rinnovo con la Ferrari per Charles, che aveva firmato un quinquennale a fine 2019 e poi un biennale nel gennaio del 2024, che sarebbe scaduto con ogni probabilità al termine di questa stagione.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
6: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo su Facebook.
2: Radio Selene.

Radio Selene, la nostra musica ad accompagnarvi anche quest'oggi, voi che magari siete al lavoro, a voi che siete a casa, a voi che siete in ufficio, a voi che state facendo la spesa, e sì, anche a voi che avete deciso di essere in vacanza, soprattutto in questo periodo, fortunatamente, insomma, voglio dire, il tempo lo permette anche, quindi ancora una volta buon divertimento, buon tutto quello che state facendo in questo momento con Ilia D'Arpa da Radio Selene.

Laura Pausini e la sua Una storia che vale. Beh, in realtà diciamo che poi tutte le storie valgono, no? Poi ci sono quelle che vanno a buon fine, altre no, ma poco conta. L'importante sicuramente è viverle. Quando poi si chiude una storia, l'importante è lasciarla andare. Allora, tra un po' i vostri messaggi. Intanto la nostra musica, Nino Buonocore, che andiamo a ritrovare dal 1983, Notte Chiara.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
5: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

Piace Marie Froese con la sua colombina. Allora, oggi ci sono così anche ancora messaggi da leggere per quanto riguarda insomma la domanda che abbiamo posto oggi. Se magari siete stati qualche volta invitati al matrimonio e avete inventato delle scuse per non andarci, e soprattutto poi ma il regalo lo avete fatto comunque, sì, no? C'è Pierpaolo che mi scrive. Allora, una volta fui invitato da un collega che avevo conosciuto da 15 giorni al mio lavoro, e dai, qui insomma voglio dire la furbizia, quindi non mi sembrava proprio il caso di andare. Lo disse ad un altro collega che gli passò il messaggio e lui giustamente mi diede ragione. Ma sì, ma 15 giorni, un collega non lo conosci neanche, che fai, lo inviti per quale motivo, per quale ragione, perché ti è simpatico? No. C'è un'altra volta invece ho fatto un regalo ad amici stretti della mia ex, che poi sono scomparsi quando è finita la nostra relazione. Dice vabbè, l'importante comunque è uscirne sempre a testa alta. Hai ragione, però poi queste cose ti danno fastidio. Domenico invece mi scrive: beh, quante volte avrei voluto inventare delle bugie, in modo particolare sai quando le date cadono il mese di luglio, agosto, fa caldo, ma anche nei periodi natalizi. Beh, devo dire che in inverno sono pochissime le persone che si sposano. Cioè, comunque a volte te lo dicono magari un anno prima, ma che fai, che scusa ti inventi? Hai ragione anche questo, però magari sei all'ultimo momento. Pamela da Latiano che mi dice: sì certo, ho inventato delle scuse, soprattutto quando ad invitarmi erano persone che magari non si sono fatte sentire per un certo periodo e poi ti invitano per il matrimonio. Dice: il regalo comunque l'ho fatto, piccolino però, ma comunque l'ho fatto. Va bene, grazie per aver risposto alla nostra domanda. Intanto con noi Mahmood.

0: abbiamo pianto quanto ci ha accompagnato questa canzone dei Berlin con Take My Breath Away. Adesso invece sta per arrivare una bella novità e parliamo di una coppia veramente pazzesca. Nessuno se l'aspettava. Perché? Perché lei è simbolo proprio della nuova musica latina mondiale. Lui, cittadino del mondo da sempre, hanno tirato fuori veramente un singolo bellissimo, una canzone che profuma di strade, di libertà, di sole, di incontri. E allora novità qui su Radio Selene, questa nuova canzone di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Selene.
1: Ebbene sì, anche per oggi, lo so, vi dispiace, ma non vi preoccupate perché comunque voglio dire il nostro appuntamento continua con musica, i nostri colleghi che saranno con voi anche nel pomeriggio e in serata. La nostra musica, subito con noi c'è la Francesca Michelin.

0: Questa è Radio Selene.
1: C'è da dire. In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile.

Ernia qui su Radio Selene. Attenzione, attenzione, è arrivato il momento di scatenarvi. Dai, se ne avete voglia, alzate il volume, ma soprattutto cantate a squarciagola.

Mentre voi siete in auto che avete cantato e mentre voi siete a casa che state pranzando, con noi c'erano gli 883 con "Hanno ucciso l'uomo ragno". Sono le 13 e un primo.

0: Allora sì, termina qui il nostro appuntamento di questo mercoledì 3 di giugno e come sempre i ringraziamenti vanno a voi tutti per essere stati in mia compagnia. Grazie anche a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa buon proseguimento con Radio Selene, baci a tutti e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Taranto tra un'ambulanza del 118 e un'auto. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto mentre il mezzo di soccorso era diretto al Santissima Annunziata, con a bordo un paziente di 80 anni in condizioni critiche dopo un arresto cardiaco. Feriti in maniera non grave l'autista dell'ambulanza, un infermiere, un soccorritore e il conducente dell'auto coinvolta. Immediato l'intervento di ulteriori equipaggi del 118. Una seconda ambulanza ha preso in carico il paziente, proseguendo il trasferimento in codice rosso in ospedale. Prima aggredito

0: detto i carabinieri con calci e pugni, poi ha tentato una fuga tra scale, balconi e terrazze di un condominio del centro cittadino, si è conclusa con l'arresto di un 44enne tarantino, la movimentata operazione condotta dai militari del capoluogo ionico. L'uomo, già ai domiciliari, è accusato di evasione, ricettazione, violenza e minaccia pubblico ufficiale, oltre che di resistenza e lesioni. Un incendio è divampato la scorsa notte in un piazzale esterno di un'autocarrozzeria a Fasano. In totale sono 8 le auto coinvolte, 5 distrutte, 3 gravemente danneggiate. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano su quanto accaduto. 20 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Taranto per aver percepito senza averne diritto il reddito di cittadinanza per un valore di oltre 400.000 euro. Dalle indagini è emerso che i beneficiari avrebbero fornito dichiarazioni non veritiere nelle domande presentate per accedere al sussidio, ottenendo così somme che non sarebbero spettate. Dolore e sconcerto a Manfredonia per la tragica morte di Antonio, un ragazzino di 14 anni morto nell'incidente avvenuto ieri sera alla periferia del comune foggiano mentre era in sella ad un motociclo guidato da un amico 15enne rimasto ferito. A causare il sinistro forse una guida spericolata, un'impennata. Questa mattina i compagni di classe della scuola secondaria di primo grado Gian Tommaso Giordani di Manfredonia, che il 14enne frequentava, hanno deposto dei fiori sul suo banco, affisso anche un cartellone pieno di frasi: eri un ragazzo brillante ed indimenticabile, la tua assenza ora ci ha spezzato il cuore. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
4: Mi raccomando, niente acrobazie.
5: Troppo tardi!
6: Feel the street.
7: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate, ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
1: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: Oggi più che mai fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3 con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.

0: provato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
3: Ti devi spaventare!
4: Ma già ci spaventiamo? Ancora prima di cominciare già ci spaventiamo, andiamo bene. Siamo pronti a cominciare oggi il nostro appuntamento, anche oggi insieme

0: Ponte del 2 giugno vuol dire anche mangiare dal venerdì sino a ieri ininterrottamente, oggi dire no, da oggi basta, sono a dieta, tutti in piedi io incluso, io faccio quello che saluto il mio compagno di viaggio per queste 3 ore, il mio amico collega Gigi Savoni.
1: Sono un tipo sveglio, mi piace divertirmi.
0: Bene, siamo contenti che ti piace divertirti. Noi ci piace tanto divertirci, parlare di tante robe, tra queste tanta Puglia. Pronti, carichi e con la voglia di divertirci, cominciamo.

0: giorni.
1: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico?

0: che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
2: Mi raccomando, niente acrobazie.
3: Troppo tardi!
4: Field Street.
5: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Radio Selene.
7: Tra poco abbiamo una bella, ma anche una storia un po' così, che arrivano dalla Puglia. Ovviamente si cerca sempre di passare queste 3 ore in maniera serena con belle notizie. Parliamo di tutto questo tra poco. Prima, Uomo che cade.

Save Tonight su Radio Selene, 15 e 16 minuti tra 3, 2, 1. Questo, tutto questo per dirvi che siamo in super diretta in questo mercoledì per molti di rientro. Siamo a Bari, partiamo con una bella storia, perché a Bari il taxi è sempre più rosa. È vero, la strada è ancora lunga, però è un bel segnale. Infatti, su circa 180 licenze attive in città, soltanto 5 appartengono a donne, che era una roba impensabile sino a poco tempo fa, perché diciamo c'è sempre sta roba legata ai lavori da uomini, che è una roba veramente molto vecchia. Fatto sta che tra turni notturni, aeroporto, turisti e traffico cittadino, le tassiste baresi raccontano un lavoro fatto di responsabilità, contatto con le persone e tanta passione, e invitano soprattutto altre donne a provarci, superando paure e pregiudizi che, come abbiamo detto, purtroppo ancora oggi esistono. La notizia tra l'altro arriva in un momento in cui Bari sta aumentando il numero di taxi per rispondere alla crescita del turismo e della mobilità cittadina, ed è forse anche l'occasione per chiedersi perché ancora oggi alcuni lavori continuano a essere percepiti in maniera errata come per maschi e quindi più per uomini che per donne. Sbagliatissimo, questo è un bel segnale e speriamo ce ne siano ancora tante altre a Bari, ma non solo.

Su Radio SLN rimaniamo in Puglia e rimaniamo sempre nell'ambito dedicato alle auto, perché siamo a Fasano, dove è stata rubata una Ferrari da corsa del valore di oltre 200.000 euro. Io non sono un esperto né tantomeno un fan della Ferrari, cioè se fossi proprio ricco non è una roba che mi comprerei, penso, cioè è troppo, capito? Non saprei neanche come entrarci in una Ferrari. Fatto sta che non è stata rubata da un garage privato, ma direttamente dal paddock della Coppa Selva di Fasano, una delle gare automobilistiche più importanti del sud Italia. Come detto, la vettura è una Ferrari 458 Challengevo, appartenente all'imprenditore e pilota Luca Gaetani, che insieme all'auto sarebbero spariti anche il carrello utilizzato per il trasporto e uno scooter del team. Quindi insomma sembra che questo colpo sia stato pianificato davvero nei dettagli. Gaetani ovviamente è molto rammaricato, dice che il danno non è soltanto economico, dice che quella Ferrari rappresentava una parte fondamentale della sua attività sportiva e imprenditoriale. È una di quelle robe troppo, capito? Troppo che te ne accorgi. Quindi come fai a piazzare quel tipo di Ferrari? Tra l'altro, vedendo le foto, è una da corsa, quindi ha tutti i loghi, gli stemmi, eccetera, eccetera. Non so come si fa, cioè deve essere veramente una roba organizzata, eccetera, eccetera. Ci sono ovviamente le indagini, i filmati di videosorveglianza e vedremo quello che succederà.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Sfizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Sfizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
6: Freschissime poke e gustosi piatti vi aspettano.

Che meraviglia questo brano, mette una gioia, un'allegria che non vi dico neanche. Un paio di messaggi legati alle donne tassiste, tutti molto positivi. Rossana da Bari dice: quando vedo una tassista sinceramente non ci faccio nemmeno più caso, è normale e basta, bene così. E poi da Monopoli, Domenico: il problema non è il lavoro, sono i pregiudizi che ci portiamo dietro. Anche questo è bellissimo. E poi no, bellissimo è anche il prossimo, perché Ilaria da Conversano dice: mia figlia vuole guidare gli autobus, a me sembra bellissimo. Posso dirti che anche a me sembra bellissima questa roba? Io per esempio non lo farei mai, perché il pensiero di fare una manovra con un autobus mi manda proprio in tilt completamente, una roba, una certa ansia, una certa... Però bello, che bello, bellissimo. Continuiamo con la musica, arriva Selena Gomez.

su Radio SLN. Tra l'altro leggevo di questa notizia di Amazon che è pronta, anzi ha sborsato già per il nuovo film di Will Smith, che andrà solo sulla piattaforma, $70 milioni. Quindi si prepara questo nuovo film Will Smith, sarà un thriller intitolato Supermax. Lui sarà un agente dell'FBI alle prese con un omicidio avvenuto all'interno di un carcere di massima sicurezza.

0: Radio Selene.
1: Ed è vero che siamo rientrati da un lungo ponte, è vero tutto quello che volete, ma noi a quest'ora rimaniamo fedeli al caffè del pomeriggio e quindi noi andiamo di caffè, voi di Bastille e poi a seguire Emma Marrone e Ercomi.

Memo Marroner, Comi Vacci Piano su Radio Selene. Adesso siamo pronti a rivivere il 1999 con un brano che, quando si parla di divertentismo italiano, non può mancare. Tra l'altro Cremonini ha iniziato il suo tour, la prima l'ha fatta a Gorizia, 25.000 spettatori, una roba incredibile per lui, ma ormai nulla di nuovo. 1999, Luna Pop, 50 Special.

0: fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
3: E tra poco parliamo di robot e tecnologia, e lo facciamo come sempre, lo sapete, partendo dalla nostra bella Puglia, perché c'è una notizia, insomma, ne parliamo tra poco. Prima, occhi ingenui.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola

5:16, 15 minuti in questo momento del nostro mercoledì, prima settimana di giugno, e infatti siamo qua ad affrontarla insieme a fatica. Allora, parliamo di robot, di tecnologia. Lo facciamo partendo come sempre dalla Puglia, perché a Bari è arrivato Saetta. Dice chi è? È il cane robot dei carabinieri. Non abbaia, non mangia croccantini e non ha bisogno del guinzaglio, ma può fare delle cose davvero incredibili. Saetta è stato assegnato al comando provinciale dei carabinieri di Bari e sarà utilizzato soprattutto nelle operazioni più delicate. Quindi cosa fa? È dotato di sensori laser e termici capaci di individuare esplosivi, agenti chimici e materiali pericolosi. Può muoversi in zone difficili da raggiungere naturalmente, ed è equipaggiato anche con un braccio robotico per intervenire sugli ordigni, quelli sospetti. Viene controllato con un tablet anche a distanze che possono arrivare ai 150 metri, invia immagini e informazioni in tempo reale, aiutando appunto gli artificieri a lavorare in maggiore sicurezza senza esporre direttamente il personale a rischi. Tecnologia che avanza, lasciatemi dire, tra poco continuiamo a parlare di questo, e soprattutto ho una domanda anche per voi ascoltatori di Radio Selene che riguarda i robot. Prima però i The Colors.

Rolling Stones e The Colors su Radio Selene. Stiamo parlando di robot, tecnologia. Vi ho raccontato di Saetta, questo cane robot che appunto è stato affidato e assegnato al comando provinciale dei carabinieri di Bari. Tra l'altro Saetta non è una novità assoluta per l'arma, infatti i primi esemplari erano già stati presentati nel 2023. Adesso però uno di questi cani entra ufficialmente anche nell'operatività dei carabinieri di Bari. Ma veniamo a noi, veniamo a voi ascoltatori di Radio Selene. La domanda è questa ed è molto seria.

delle persone. Raccontatemelo, fatemelo sapere attraverso un messaggio su WhatsApp al nostro numero 347 7272 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Radio Selene.

Imoda, se si potesse non morire qua su Radio Selene, stiamo parlando e vi ho chiesto se voi ascoltatori di Radio Selene vi affidereste a un robot per un lavoro importante oppure pensate che certe cose debbano restare sempre nelle mani delle persone. Alessio da Bari dice: se parliamo di disinnescare una bomba, sì, mille volte meglio un robot che una persona. Anche questo è vero. Poi Daniela dice: finché il robot aiuta l'uomo va bene, quando sostituisce completamente l'uomo lì inizio a preoccuparmi. Poi Pietro da Taranto dice: io mi affido già a un robot ogni giorno, il navigatore, senza sarei perso. E ancora Silvia da Lecce: per i lavori pericolosi la tecnologia è una benedizione, non una minaccia. E chiudiamo con Nicola da Trani che dice: robot sì, ma la decisione finale deve sempre essere umana.

che non vuoi morire. Adesso arriva una cantautrice britannica diventata famosa su TikTok. Il suo nuovo singolo si chiama Material Lover. Sienna Spiro.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E salutiamo, come spesso e volentieri mi capita di fare, tutte le attività commerciali, e sono tante, che ci ascoltano dal proprio negozio e che stanno lavorando. Buon lavoro a voi.

Honeybee su Radio SLN. Wow, ma che bel mood. Mood che, lasciatemi dire, continua. Devo però al volo salutare Anna Rosa da Trani. Dice: meglio che certe cose restino nelle mani delle persone. Non mi fiderei affatto dei robot. Punti di vista. Arriva Delight, Groove is in the Heart.

0: Questa è
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
4: Tra poco parliamo di una serie TV di cui si parla tanto ed è una delle più viste in questo periodo, ovvero Due Spicci di Zero Calcare. Prima però la musica, che riparte da Tommaso Paradiso e Gianluca Grignani.

alle 17:16 minuti del nostro mercoledì, per molti lunedì, c'è un po' di confusione, ma no, che cos'è oggi, sto confuso, sì, è mercoledì, siamo a metà settimana, quindi lasciatemi dire, molto bene. Detto questo, come già anticipato poco fa, parliamo di Due Spicci, questa nuova serie Netflix di Zero Calcare, che sta avendo, devo dire, molto successo. Io la sto guardando ed è davvero molto molto bella. Nelle ultime ore, appunto, è scoppiata una polemica perché alcuni lavoratori avrebbero denunciato compensi troppo bassi e condizioni di lavoro difficili durante la produzione. La vicenda è persino arrivata in Parlamento con un'interrogazione presentata dal senatore Maurizio Gasparri. Zero Calcare ha risposto a queste polemiche con un video che ha pubblicato sui social, spiegando di non essere coinvolto nella maniera più assoluta nella gestione di contratti e pagamenti, ma ha inoltre aggiunto che ha una frase che ha fatto molto discutere, perché a saperlo, dice, mi sarei accollato la causa. Ha aggiunto che se fosse stato informato prima dei problemi avrebbe cercato di intervenire personalmente e di sostenere i lavoratori. Inoltre Zero ha criticato il fatto che le accuse siano emerse attraverso dei post anonimi sui social, senza che nessuno lo avesse contattato direttamente, insomma, e sostenendo poi che la polemica sia un po', capito? Un po' perché aspettare la pubblicazione quando si tratta di un lavoro fatto un po' di tempo fa. Va bene, vedremo gli sviluppi, vedremo quello che succederà. Tra poco cambiamo genere, parliamo di concerti e di Arisa.

0: Sì.
1: Salda Vinci per sempre, sì, parliamo di Arisa e del suo gesto, bel gesto che arriva, Arisa che ha deciso

di una ragazza di Avigliano affetta da paralisi cerebrale. L'annuncio è arrivato durante la cerimonia in cui l'artista ha ricevuto l'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica. Siamo a Potenza, per chi non lo sapesse, Arisa è cresciuta in provincia di Potenza, nata a Genova però cresciuta come detto in provincia di Potenza. Ha deciso di fare questo concerto gratuito, ha annunciato di voler fare questo concerto gratuito a Potenza perché ha conosciuto la storia di questa ragazza che diciamo per queste nuove terapie a cui dovrebbe sottoporsi ha bisogno di un costo veramente importante. Quindi Arisa ha promesso di esibirsi senza percepire alcun compenso per contribuire ad una raccolta fondi. La terapia prevede un percorso specialistico all'estero con dei costi che si aggirano intorno ai 60.000 euro. Insomma, per questo motivo Arisa ha deciso di organizzare questo concerto, questo bel evento che sicuramente si terrà nei prossimi mesi a Potenza, e vi faremo sapere perché è importante ricordarlo, e soprattutto se avete voglia di dare una mano anche voi. Arriva Rosalia.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio Selene.
3: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
4: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Not Known su Radio Selene. Un paio di messaggi legati alle notizie date in precedenza, due pareri contrastanti legati alla notizia di Zero Calcare. C'è Miriana da Bari, dice: se il tuo nome è sul progetto, una parte di responsabilità morale ce l'hai sempre. Mentre Fabio da Taranto dice: però se non firmi i contratti non puoi sapere tutto quello che succede dietro le quinte. In effetti, secondo me ci sta. Mentre per quanto riguarda Arisa, Carmine ci scrive: al di là della musica, questo è un gesto che vale tantissimo.

storiche e che hanno fatto e che a questo punto continuano a fare la storia della musica, arriva il nuovo singolo dei Rolling Stones che stiamo ascoltando da un po' di settimane. Si chiama In the Stars.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, benvenuti, ben ritrovati. Oggi mercoledì 3 maggio, siamo in diretta qui su Radio Selene. 3 giugno, io sono rimasta ancora al mese di maggio, chiedo scusa, ma poi ero già confusa perché io quando ho un giorno festivo in mezzo sono convinta sempre che il giorno dopo sia lunedì, quindi ero lì a leggere, ho dovuto leggere che oggi è mercoledì. Allora siamo in diretta, come dicevo, qui su Radio Selene. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni che si trova dall'altra parte, che si occuperà di tutto quello che voi ascolterete. Io direi di cominciare con Get Up Technotronic.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selenio.
10: 9 minuti dopo le 18 abbiamo

Da pochissimo l'appuntamento di questo mercoledì sera insieme qui su Radio Selene. Voi rimanete attaccati alla radio per le prossime tre ore, un sacco di notizie e anche l'argomento del giorno. Intanto ascoltiamo Jovanotti con Alfa e poi arriva Katy Perry.

California Girls, Katy Perry qui su Radio Selene. Dunque, riprendo al volo la notizia che il nostro Luca Catalano ha dato prima, ovvero è stata rubata una Ferrari da oltre 200.000 euro alla Coppa Selva di Fasano. Quindi da qui mi è venuta in mente, giustamente, innanzitutto ci saranno rimasti male, secondo me un cicinino male, gli organizzatori e i proprietari di quest'auto quando se ne sono resi conto, in realtà il giorno dopo, perché hanno approfittato dell'assenza appunto del team durante la notte, hanno portato via anche qualcos'altro già che c'erano. Ma da questo nasce l'argomento di quest'oggi. Io vorrei sapere da voi, vi hanno mai rubato qualcosa? Non lo so, l'auto, il motorino, la bicicletta, un telefono, una borsa, qualunque cosa. Se vi è capitato nella vita, ahimè, questa esperienza, allora parliamone insieme, raccontateci un po' come è andata, se poi magari avete ritrovato quello che vi è stato tolto. Insomma, il numero per poter inviare i vostri messaggi e parlare con noi è il 347-7272-274. Inviateci i vostri messaggi, i vostri vocali. Saremo insieme fino alle 21 qui su Radio Selene. Adesso arriva Paola Iezzi.

Stessa direzione, singolo nuovo per Paola Iezzi qui su Radio Selene. State già iniziando ad inviare i vostri messaggi. L'argomento, ripeto, è se vi hanno mai rubato qualcosa nella vita in generale. Allora ci scrivete da Copertino, sì, e da Corato Pino ci scrive: mi hanno rubato la macchina. Bene, io come sapete, quando ci sono questi argomenti, quando lanciamo un sondaggio, sono la prima che poi interviene raccontando, no, un pezzo di storia vera, di vita vissuta. E devo dire che anche a me una volta è capitato che mi rubassero l'auto, e non me ne sono accorta chiaramente la mattina. Non è, diciamo che ognuno se ne accorge un po' come gli capita, magari uscite da casa, prendete le chiavi e non trovate l'auto, e questa è la cosa più generale che succede. A me invece è successo di essere svegliata da una telefonata di mia mamma che mi fa: Paola, guarda, magari ti veniamo a prendere, ma perché ho la mia macchina? No, te l'hanno rubata, così a prima mattina. Quindi, come dire, il modo più sbagliato per dare le notizie, mia mamma riesce a farlo. E quindi parlate con noi, vi ripeto ancora una volta il numero per i vostri messaggi WhatsApp: 347 7272274. Inviate pure i vostri messaggi, i vostri vocali, raccontateci cosa vi hanno rubato.

0: Mercoledì sera qui su Radio Selene si parla di ambienti. Voi progettate i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno e ancora vetrate panoramica tutto vetro e lavorazione in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile interamente prodotte da Silvestris Infissi e partner Schuco Premium, ovvero effettua consulenza, vendita e produzione diretta con tempi di installazione davvero molto brevi. Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 3236 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Radio Selene.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.
4: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Si chiama Baby I Love You, Jennifer Lopez, qui su Radio Selene. Dunque, quest'oggi, esattamente il 3 giugno, si festeggia la giornata mondiale della bicicletta, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere questo mezzo di trasporto ecologico. Ebbene, c'è stata un'inchiesta, un monitoraggio proprio sull'uso della bicicletta in tantissime nazioni, e quindi vediamo un po' in Italia come va rispetto al resto del mondo. Bene, c'è stato un incremento complessivo del 5,65% per quanto riguarda gli spostamenti rispetto all'anno scorso, e quindi sicuramente è un dato positivo. In Italia si usa abbastanza la bicicletta, poi è chiaro, dipende anche da dove vivete. Se vivete in una città come Lecce, come Bologna o comunque altri centri che permettono di spostarsi serenamente sulle due ruote, allora è molto più semplice. Se magari vivete in posti diversi come Roma, come Milano o delle città dove magari è preferibile percorrere unicamente delle vie specializzate, altrimenti magari si rischia la vita, bene, questo è un altro paio di maniche. Resta il fatto appunto che la bicicletta è diventato un mezzo di trasporto molto utilizzato durante la settimana. Magari uno deve spostarsi per andare a scuola, per andare a lavoro, mentre il fine settimana in Italia comunque molto molto meno viene utilizzata, forse perché magari se qualcuno vuol fare un weekend fuori è molto più semplice spostarsi in auto che in bici.
1: Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch.

UK ma Kim Wilde qui su Radio Selene. Adesso parliamo di un'artista italiana brava, una tra le più brave, le voci sicuramente più belle che si possano trovare, insomma la sua c'è, e parliamo di Noemi, che è tornata con un singolo nuovo che si chiama Tu cosa fai questa sera, ed è un singolo tra l'altro scritto con Paolo Antonacci e in collaborazione con Vito Salamanca, che sarebbe poi un personaggio molto importante. Ha già scritto singoli come Ossessione, per esempio, di Samurai J, giusto per darvi un'idea. Noi l'ascoltiamo qui su Radio Selene. Stare con

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un buon mercoledì sera, siete su Radio Selene in onda insieme fino alle 21 anche per questa sera. Ricordatevi anche di seguirci in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso due dischi di fila, Alex Warren e poi Mario Venuti.

Mario Venuti è stato un attimo qui su Radio Selene. Si parla di maltempo perché c'è stata una violenta grandinata in Puglia, è stata colpita l'area tra Ginosa, la Terza e anche il Barese fino a Monopoli, in particolare a Conversano sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco a causa di un violento nubifragio che è stato accompagnato anche da raffiche di vento e grandine che ha colpito proprio nel pomeriggio Conversano, provocando dei danni nel centro cittadino e anche nelle campagne intorno. A causare la maggiore criticità sarebbe stata una tromba d'aria che ha investito la città in pochi minuti. Ci sono dei detriti, dei rami e in particolare sono state colpite le luminarie che erano state allestite in piazza Castello per la festa patronale della Madonna del Ponte e anche per la festa delle ciliegie che si sono concluse ieri. Ci sono un bel po' di danni che ancora si stanno valutando, ci sono anche dei disagi alla circolazione urbana per la presenza di rami, alberi e dei materiali che sono stati trascinati, quindi mi raccomando fate attenzione se vi trovate appunto da quelle parti.

0: Sweet Love, Stephen Sanchez, qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che cosa ci insegna se davvero è finito così il caso Minetti? Si sa, la grazia concessa dal presidente Mattarella senza che lo si sapesse, la scoperta a posteriori dell'avvenuta concessione per un caso che è particolare, quello dell'accudimento, della cura di un bambino che è in condizioni difficili ed è stato adottato. Poi le inchieste giornalistiche, soprattutto quella del Fatto Quotidiano, che in qualche modo adombravano l'idea di una montatura che aveva indotto in errore sia il Ministero della Giustizia sia il Presidente della Repubblica per una grazia che non andava concessa. Inutile che vi dica chi è Nicole Minetti, figura chiave nella vicenda delle cosiddette cene eleganti di Silvio Berlusconi. Ebbene, ora, dopo che è stato richiesto da Mattarella in maniera netta che si riconsiderasse il caso per vedere se c'era stata un'affrettata concessione della grazia, è la Procura Generale di Milano a dire che in realtà non c'era nulla di sbagliato in quella decisione, in quell'atto di clemenza, perché nulla di quello che è stato detto, nulla di quello che è stato scritto nell'inchiesta giornalistica risponde al vero, o perlomeno trova riscontro invece tutto il resto, che Minetti e il compagno si sono presi cura del bambino, che lo hanno adottato senza che ci fossero pretese concorrenti né da parte dei genitori naturali, che non si sono mai fatti vivi, né da altre coppie che ne volevano in qualche modo la cura, che non c'è stata nessun tentativo di abbindolare la giustizia per quanto riguarda le condizioni del bambino, che

0: Certo che ovviamente non sono i premi della bontà coloro che si sono distinti nella vita a essere quelli che devono fare soltanto dei buoni gesti come una adozione caritatevole. E però forse tutti quanti prima di questo cancan dovevamo pensare che in mezzo soprattutto c'era un bambino adottivo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the Street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Radio Selene.
10: 19:06 minuti in punto, in diretta qui su Radio Selene fino alle 21. La domanda che vi stiamo ponendo questa sera è se vi hanno mai rubato qualcosa. Parlatene con noi. Intanto arrivano due dischi di fila, quello di Jungle e poi Porcelain di Moby.

Selena Moby dal 2000 qui su Radio Selene, quanto è bello questo disco. Dunque, io volevo parlarvi di un progetto molto bello, si chiama Social Giver, ovvero dei volontari che appunto aiutano anziani e persone fragili a Bari con questo nuovo progetto che si chiama Saves. È un'iniziativa che in realtà è arrivata, diciamo così, alla terza edizione, un paio d'anni fa è stata già istituita, anche l'anno scorso è andata molto bene, e dove alcuni cittadini volontari diventano social caregiver, offrono praticamente supporto ad anziani e persone con disabilità o magari che sono in condizioni di vulnerabilità, e prende il via appunto questa nuova edizione di questo progetto che prevede la possibilità per chi ha difficoltà a spostarsi o appunto per una questione fisica o magari appunto delle persone che sono sole, anziane e non hanno magari nessuno che le possa aiutare a spostarsi da una parte all'altra della città. Questo progetto prevede un rimborso spese per alcuni volontari. L'anno scorso le persone che hanno usufruito di questo servizio sono state 359, e c'è anche un obiettivo secondario, oltre proprio al discorso fisico dello spostamento, anche il fatto di non lasciare sole queste persone che magari altrimenti non riuscirebbero a prendere un autobus e si isolerebbero. Quindi in questo modo c'è anche proprio una questione sociale di fondo, ed è una gran bella iniziativa che si terrà nei 5 municipi della città.

Si chiama Lady, lui è Neff, 19:17 minuti, siete su Radio Seleni insieme fino alle 21 e parliamo appunto di beneficenza. Lo facciamo con un evento che si è tenuto questa volta a Londra il 1 giugno, dove l'icona rock and roll femminile del Regno Unito che si chiama Lulu ha tenuto alla Royal Albert Hall un concerto per celebrare la sua carriera, e l'evento ha raccolto fondi per l'ente benefico della stessa icona, che si chiama Lulu's Mental Health Trust. Durante la serata sul palco c'è stata veramente un'inaspettata reunion, c'erano due dei Tech Dead, Gary Barlow e Robbie Williams, che hanno cantato sulle note di Ruin Like My Fire. Inutile dire che i video sono diventati virali in men che non si dica, gente che si è commossa nel vedere questi due insieme così a sorpresa. Poi ovviamente dopo gli abbracci a Lulu se ne sono andati via mano nella mano, il che testimonia l'affetto e la stima reciproca che sono rimasti dopo tantissimi anni insieme. E comunque insomma è stato un evento di quelli belli, di quelli importanti. Ovviamente ripeto, lo scopo era raccogliere fondi per questa associazione no profit, però vedere poi due personaggi del genere che hanno fatto la storia della musica pop, devo dire che è stato molto bello.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
3: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
7: Immagina il tuo matrimonio nel cuore della Puglia, all'ombra di suggestivi ulivi e maestosi pini secolari, fra natura e pietra bianca. Lasciati ispirare dalla bellezza di Borgo Sassi e Venti, in via Vecchia Canosa, zona Santa Lucia, a Corato. Segui Borgo Sassi sui social.

0: Parlavamo proprio poco fa, l'abbiamo chiamato, lui è arrivato, questa era Phil di Robbie Williams su Radio Selene. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto con un cielo che risulterà sereno o al poco più poco nuvoloso dal mattino e fino a sera. Non sono previste precipitazioni degne di nota, le temperature massime fino ai 29 gradi, le minime in diminuzione fino ai 17 gradi. Venti moderati, mari poco mossi.

Oh My Body Child is 17 qui su Radio Selene. Dunque parliamo di Coez e del singolo nuovo Ci vuole una laurea, che fa parte della colonna sonora di Due Spicci, la nuova e attesissima serie firmata da Zero Calcare che potete vedere su Netflix. Io tra l'altro ho cominciato a guardarla ieri, la trovo ovviamente bella, ma insomma deve piacere il genere. Ho visto anche le altre due, era molto molto attesa, infatti è arrivata immediatamente nella top 10 delle serie TV più viste proprio su questa piattaforma, e il brano devo dire che ha azzeccato perfettamente il significato di questa serie, nonostante in realtà quando è nata la canzone la serie ancora non ci fosse. Lui è stato chiamato da Zero Calcare, che ha detto: mi serve un brano. Hanno provato prima un paio di cose, poi invece ci voleva davvero qualcosa che fosse strappalacrime, che colpisse nell'anima. Da questo è nato Ci vuole una laurea. Le mani

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Cari amici, siete su Radio Selene mentre ci stiamo avvicinando piano piano verso l'ultima ora anche per l'appuntamento di questo mercoledì sera. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it oppure scaricate la nostra app.

Sophie and the Giants, Golden Knights, qui su Radio Selene parliamo di Vasco Rossi, il Vasco nazionale. Questa mattina sono apparse in oltre 20 città delle immagini particolari sui billboard digitali, cioè quei cartelloni grandi digitali. 20 città, tutte contemporaneamente, hanno attirato l'attenzione di tutti che hanno condiviso le immagini. Non si capisce ancora se può essere un'operazione commerciale, magari per un nuovo progetto, oppure stanno vedendo quale sarà la città che ospiterà il grande concerto per i suoi 50 anni di carriera.

0: 24 minuti qui su Radio Selene, lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa annunciata da Dobrovskis, che conferma la possibilità di usare

0: natale dello zar e di navi militari nel porto vicino, scatenando incendi e colonne di fumo nero. Ira del Cremlino che promette vendetta, altra notte intanto di raid incrociati nel golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che Teheran accetta di non avere l'atomica e annuncia di voler incontrare la guida suprema Khamenei. Cambiamo argomento, nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliera regionale della Lombardia. Per i magistrati invece sono smentite le dichiarazioni sui festini riferite al Fatto Quotidiano da un test e non emergono dunque irregolarità nell'iter d'adozione. I legali di Minetti adesso dicono che chiederanno i danni al Fatto Quotidiano e i programmi TV Carta Bianca e Report. Tra le lacrime si è difesa davanti al GIP dalla terribile accusa di aver picchiato a morte la figlia Beatrice di appena 2 anni e di aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Emanuela Aiello, la madre di 3 bambini e la più piccola morta in seguito a brutali percosse davanti al GIP di Genova, ha respinto tutte le accuse. Al termine dell'udienza il GIP comunque ha convalidato il fermo in carcere per la donna. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendola Lara nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Un orribile omicidio, necessario fare piena luce, scrive sui social la presidente del Consiglio Meloni. Lo sport con il tennis, stasera Berrettini e Arnaldi in campo per i quarti del Roland Garros, già in finale Errani Vavassori nel doppio misto, domani affronteranno King e Dabrowski. Sempre domani nel doppio maschile Vavassori Borelli giocano la semifinale con Zeballos e Granollers. Stravolto anche il tabellone femminile, fuori la numero 1 Sabalenka che crolla 6-0 al terzo set contro la Schneider. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo su Facebook.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Mi raccomando, niente acrobazie.
6: Troppo tardi!
7: Feel the street!
8: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.
9: 8 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora per quanto riguarda questo mercoledì sera insieme qui su Radio Selene. Rimanete attaccati alla radio, tra poco parliamo di un videogioco horror ambientato a Matera. Intanto ascoltiamo Night e poi David Guetta.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Without You, David Guetta qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo di questo nuovo videogioco che sta per arrivare e che è ambientato nella Città dei Sassi, in uno scenario veramente molto nuovo e un horror adventure. Si chiama Encryption e promette di trasformare la suggestione storica dei rioni di tufo in una location noir fatta di mistero e paura. Non so perché abbiano deciso di farlo proprio a Matera, ma è un progetto che è stato sviluppato da Digital Lighthouse Entertainment e Media House, che è presente in diverse città d'Italia, il quartier generale e a Potenza, e sono attivi in vari settori, per esempio il cinema, beni culturali e videogiochi per l'appunto. È un'eccellenza dell'industria culturale e creativa italiana e questo videogame uscirà sul mercato internazionale entro la fine dell'anno e permetterà appunto alla Città dei Sassi di scoprire le potenzialità di un segmento turistico ancora inesplorato. Cioè, tutti magari conoscono la città di Matera, voglio dire, è una veramente delle città più belle che abbiamo in Italia, delle più particolari, però magari un ragazzino, che ne so, di Nashville, facciamo un esempio, oppure che vive in India, magari non ne ha mai sentito parlare. In questo modo, sicuramente acquistando il videogioco, ed è molto molto probabile che lo facciano, potranno effettivamente vedere la Città dei Sassi, magari incuriosirsi e fare un salto poi di persona in un prossimo viaggio, venire qui in Italia. Certo, poi se si aspettano di trovare tutto questo mistero e magari l'assassino dietro l'angolo, nascosto dietro ai sassi, questo no, bisogna già dirlo, però è la prima volta appunto che viene scelta un'ambientazione storica e culturale come la città di Matera per ambientare un videogioco horror. Io sono sicura che mio figlio l'acquisterà. Faccio una cosa, non sono brava a giocarci, però lo guardo e poi posso giudicare, ne parliamo insieme.

Tiziano Ferro con Lazza Perdono qui su Radio Selene. Si parla di un nuovo numero per la salute molto molto utile, il 116 117, è il nuovo numero europeo per le cure sanitarie non urgenti. È pensato per offrire ai cittadini e anche ai turisti un riferimento magari quando il problema di salute non è un'emergenza però richiede comunque una risposta. Quindi se voi chiamate questo numero gratuito entrate in contatto con gli operatori sanitari o i medici qualificati che forniscono una prima valutazione e magari indirizzano verso il servizio più appropriato. Possono dirvi appunto se la cosa può essere un problema da controllare o meno, e il sistema geolocalizza le chiamate, quindi quando voi chiamate loro sanno già dove siete, e offre un supporto multilingue, per questo va bene anche per i turisti e per le persone con disabilità sensoriali. Se nel colloquio emergono segnali di urgenza, la chiamata viene automaticamente trasferita al 112, che rimane quindi il numero per le emergenze imminenti, insomma per le cose gravi, diciamo così. Questo numero, lo ripeto, 116 117, consente anche di attivare la continuità assistenziale, ovvero la guardia medica, negli orari in cui il medico di famiglia non è disponibile, di ricevere consigli sanitari e anche informazioni sulla guardia medica turistica. È attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è uno strumento chiave per orientare appunto i cittadini, ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso e rafforzare anche il ruolo di assistenza territoriale. Ed è veramente una gran bella notizia. Vi ripeto il numero, segnatevelo: 116 117. Yeah.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Entra nel mondo saporito del panificio pizzeria Le Spizierie. Profumo di pane appena sfornato, pizze fragranti e dolci invitanti. Ogni giorno la qualità si sente e si gusta e si vede anche sui social. Cerca subito la pagina Le Spizierie in via Montello 50 e in viale Roma 6, Andria.
2: Freschissime poké e gustosi piatti vi aspettano.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

per questa notte che cade giù. Lui e Ron 1983 qui su Radio Selene, 20 e 32 minuti, e noi andiamo in America. Lo dico con questo tono di voce perché sto per raccontarvi qualcosa di veramente assurdo, è la parola giusta, tant'è che non ero certa che la notizia fosse vera, ma dopo un'ampia ricerca effettivamente quello che sto per dirvi è vero. C'è una startup americana che ha lanciato un avatar creato con l'intelligenza artificiale di Gesù, che è accessibile in videochiamata a pagamento. Il sistema è stato addestrato sulla Bibbia di Re Giacomo e su alcuni sermoni religiosi, e gli utenti pagano $1.99 al minuto, oppure $49.99 per 45 minuti mensili. Ed è un progetto che sta scatenando delle polemiche online tra le accuse di sfruttamento della fede e anche delle ironie sui costi. Però l'azienda sostiene che questo chatbot non sostituisce la religione, i sacerdoti o i testi sacri, e penso che non ci fosse nemmeno bisogno che lo specificassero. E comunque ovviamente c'è anche da aggiungere che l'avatar digitale riproduce l'aspetto dell'attore Jonathan Rumi, che è il volto della serie TV The Chosen, risponde agli utenti attraverso un modello, come dicevo prima, addestrato sulla una parte principale della Bibbia, e comunque molte persone lo stanno utilizzando. Non è la prima volta, in realtà, non è che viene utilizzata la spiritualità tramite l'intelligenza artificiale. Ci sono anche delle cose che riguardano i buddhisti, qualcosa anche sulla religione cattolica, però diciamo che questo fa molto pensare quanto il confine tra la tecnologia, le emozioni e il business in realtà stia diventando sempre più sottile. Quanto

1985, si è sentita la voce che va via perché ho provato a cantare questa canzone ad imitare la voce di Antonella Ruggiero. I risultati sono stati deprecabili, come immaginate, però grazie al cielo voi ve lo siete perso. Gigi Savori invece si è goduto questo mio assolo tentativo di cantare, veramente riuscito male. 20:41 su Radio Selene, ascoltiamo il singolo nuovo di Elisa, si chiama Amore.

0: Questa è Radio Seleni.
1: 20 e 49 minuti, cari amici, si avvicina inesorabilmente la fine di questo appuntamento per questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Nel frattempo abbiamo il tempo di ascoltare la nostra musica, quindi arriva Teddy Swims e poi Cesare Cremonini.

Si chiama Chimica, lui è Cesare Cremonini, in questo mercoledì sera insieme su Radio Salene ancora per un po'. Noi vi portiamo adesso nel 1986 per l'esattezza, con un tipo di musica molto particolare, nel senso che diciamo ha dato, posso dire che ha dato il via agli albori di quello che poi è venuto dopo. Avrete riconosciuto la musichetta sotto, si chiama Holiday Rap, appunto 1986, Mac Mike Rogi.

0: Bob Sinclair con Kiss I Can't Wait, ultimo disco per quest'oggi, abbiamo finito, quindi salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni e cari amici miei, ci sentiamo domani dalle 18 alle 21 su Radio Selene, ciao!
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028, con un limite cumulato dello 0,6% nei tre anni. Giorgetti si dice soddisfatto e dichiara la Commissione recepisce le nostre proposte. Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, 3 giugno, come spiegato.

0: Usandole capelli e sopracciglia e con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone è stato arrestato dai carabinieri ad Alghero. L'intervento è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava una violenta lite domestica. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato l'accaduto parlando di un semplice alterco con la coniuge. L'indagato è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida. La sua posizione resta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Flavio Cobolli si prende con forza la semifinale del Roland Garros 2026. Il tennista romano, decima forza del tabellone parigino, batte in rimonta il canadese Auger Aliassime, testa di serie numero 4 e futuro numero 4 del mondo a fine torneo, e centra la prima semifinale slam della carriera. 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 in 3 ore e 24 minuti di gioco. Dopo Arnaldi e Berrettini e con la vittoria di Cobolli, l'Italia è certa di portare un tennista in finale al Roland Garros. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
4: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo su Facebook.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Mi raccomando, niente acrobazie.
7: Troppo tardi!
8: Feel the street.
9: Dal 5 al 14 giugno, dalle 15 alle 20, skate e parkour. In più, da venerdì a domenica, break dance. Grande, da non crederci. Grand shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il segretario NATO Rutte e tutto il Consiglio Atlantico a Kiev per una visita sorpresa dopo i massicci raid che hanno colpito la capitale ucraina. Prima tappa al Muro della Memoria, monumento dedicato ai militari caduti in combattimento. La Russia è sempre più disperata nei confronti dell'Ucraina, che continuerà a resistere, ha detto Rutte in conferenza stampa. Zelensky ha sottolineato che i raid aerei condotti dalle forze ucraine contro San Pietroburgo sono la risposta giusta e legittima agli attacchi russi contro Kiev. È salito oltre 40 il numero degli aderenti alla coalizione dei volenterosi per Hormuz, convocata dal Regno Unito per discutere dei programmi post-bellici di ripristino della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, bloccato in larga parte dall'Iran in risposta ai bombardamenti di Stati Uniti e Israele. Intanto il presidente americano Trump, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran, ha dichiarato: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe. Tra le lacrime si è difesa davanti al GIP dalla terribile accusa di aver picchiato a morte la figlia Beatrice di appena 2 anni ed aver assistito ai pestaggi da parte del suo compagno. Emanuela Aiello, madre di 3 bambine, la più piccola morta in seguito a brutali percosse, davanti al GIP di Genova ha respinto dunque tutte le accuse. Al termine dell'udienza il GIP ha convalidato il fermo in carcere. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa sarebbe una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sotto protezione 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Un orribile omicidio, necessario fare piena luce, dice la premier Meloni. Finisce 1-1 la finale d'andata dei playoff di Serie C, ripresa e conclusa oggi dopo l'interruzione di ieri per l'impraticabilità del terreno di gioco al Rigamonti causata dalla pioggia intensa su Brescia. L'Ascoli era andato in vantaggio all'ottavo con Pinna, ma il Brescia ha risposto al 12° con Crespi. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno alle 18. E con questo è tutto, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Sostituisci i tuoi vecchi infissi.
3: Noi lo abbiamo fatto con Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco è leader nel settore del PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Silvestris, infissi di stile da oltre 30 anni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina.

0: serrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vi aspettiamo nelle sedi Mercedes di Maldarizi Automotive, a Bari, Trani, Foggia, Taranto e Matera. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.
5: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Vivi e rivivi, un viaggio nella musica. Rivivi il 1984.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo ex ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesioni di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto russo-ucraino, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'IDF rende noto d'aver arrestato al valico di Kerem Shalom uno studente, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Il giovane è un ingegnere inserito nell'elenco degli studenti palestinesi attesi a Roma e diretti all'Università di Tor Vergata ed è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza. Un operaio di 63 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in zona Poggio Reale a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato investito da un camion in retromarcia. Sul posto un centro logistico, sono intervenuti gli agenti dell'UPG della Questura di Napoli e personale dell'Ispettorato del Lavoro. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sempre più giovani scelgono di

0: prima delle due amichevoli dell'Italia. Nel primo tempo la nazionale non raccoglie quanto semina. La ripresa si apre però molto bene. Corner di Pisilli, perfetta girata di testa di Esposito e rete al 49esimo. Donnarumma non si fa sorprendere da un paio di corner tagliati ed è bravo in uscita. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo

0: A Roma è diretti all'Università di Tor Vergata ed è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza. Via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata estendendo l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, annuncia Dombrovskis, che conferma la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno 2026, 27 e 28 con un limite cumulato dello 0,6 nei tre anni. Giorgetti si dice soddisfatto e commenta: la Commissione recepisce le nostre proposte. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orare da schiavi. Sotto protezione due braccianti scampati alla strage. Ascoltati dai magistrati saranno trasferiti in un luogo sicuro. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros 2026 di Matteo Berrettini, che si ritira per un problema fisico. Matteo Arnaldi avanza così in semifinale dove incontrerà il connazionale Flavio Cobolli. Il tennista romano è costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set sul punteggio di 7-5-5-2 in favore del suo avversario dopo un medical timeout e alcuni tentativi di stringere i denti nonostante le difficoltà. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
3: Ti devi spaventare!
4: Ma già ci spaventiamo? Ancora prima di cominciare già ci spaventiamo, andiamo bene. Siamo pronti a cominciare oggi il nostro appuntamento, anche oggi insieme sino

0: caldo il giugno vuol dire anche mangiare dal venerdì sino a ieri ininterrottamente, oggi dire no, da oggi basta, sono a dieta, tutti in piedi io incluso, io faccio quello che saluto il mio compagno di viaggio per queste tre ore, il mio amico collega Gigi Savonin.
1: Sono un tipo sveglio, mi piace divertirmi.
0: Bene, siamo contenti che ti piace divertirti. Noi ci piace tanto divertirci, parlare di tante robe, tra queste tanta Puglia. Pronti, carichi e con la voglia di divertirci, cominciamo.

0: Radio Seleni.
1: Tra poco abbiamo una bella, ma anche una storia un po' così, che arrivano dalla Puglia. Ovviamente si cerca sempre di passare queste tre ore in maniera serena con belle notizie. Parliamo di tutto questo tra poco. Prima, uomo che cade.

Save Tonight su Radio Selene, 15 e 16 minuti tra 3, 2, 1. Questo, tutto questo per dirvi che siamo in super diretta in questo mercoledì per molti di rientro. Siamo a Bari e partiamo con una bella storia, perché a Bari il taxi è sempre più rosa. È vero, la strada è ancora lunga, però è un bel segnale. Infatti, su circa 180 licenze attive in città, soltanto 5 appartengono a donne, che era una roba impensabile sino a poco tempo fa, perché diciamo c'è sempre sta roba legata ai lavori da uomini, che è una roba veramente molto vecchia. Fatto sta che tra turni notturni, aeroporto, turisti e traffico cittadino, le tassiste baresi raccontano un lavoro fatto di responsabilità, contatto con le persone e tanta passione, e invitano soprattutto altre donne a provarci, superando paure e pregiudizi che, come abbiamo detto, purtroppo ancora oggi esistono. La notizia tra l'altro arriva in un momento in cui Bari sta aumentando il numero di taxi per rispondere alla crescita del turismo e della mobilità cittadina, ed è forse anche l'occasione per chiedersi perché ancora oggi alcuni lavori continuano a essere percepiti in maniera errata come per maschi e quindi più per uomini che per donne. Sbagliatissimo, questo è un bel segnale e speriamo ce ne siano ancora tante altre a Bari, ma non solo.

su Radio SLN. Rimaniamo in Puglia e rimaniamo sempre nell'ambito dedicato alle auto, perché siamo a Fasano, dove è stata rubata una Ferrari da corsa del valore di oltre 200.000 euro. Io non sono un esperto né tantomeno un fan della Ferrari, cioè se fossi proprio ricco non è una roba che mi comprerei, penso, cioè è troppo, capito? Non saprei neanche come entrarci in una Ferrari. Fatto sta che non è stata rubata da un garage privato, ma direttamente dal paddock della Coppa Selva di Fasano, una delle gare automobilistiche più importanti del sud Italia. Come detto, la vettura è una Ferrari 458 Challengevo, appartenente all'imprenditore e pilota Luca Gaetani, che insieme all'auto sarebbero spariti anche il carrello utilizzato per il trasporto e uno scooter del team. Quindi insomma sembra che questo colpo sia stato pianificato davvero nei dettagli. Gaetani ovviamente è molto rammaricato, dice che il danno non è soltanto economico, dice che quella Ferrari rappresentava una parte fondamentale della sua attività sportiva e imprenditoriale. È una di quelle robe troppo, capito? Troppo che te ne accorgi, quindi come fai a piazzare quel tipo di Ferrari? Tra l'altro vedendo le foto è una da corsa, quindi ha tutti i loghi, gli stemmi, eccetera eccetera, non so come si fa, cioè deve essere veramente una roba organizzata, eccetera eccetera. Ci sono ovviamente le indagini, i filmati di videosorveglianza e vedremo quello che succederà.

Che meraviglia questo brano, mette una gioia, un'allegria che non vi dico neanche. Un paio di messaggi legati alle donne tassiste, tutti molto positivi. Rossana da Bari dice: quando vedo una tassista sinceramente non ci faccio nemmeno più caso, è normale e basta, bene così. E poi da Monopoli, Domenico: il problema non è il lavoro, sono i pregiudizi che ci portiamo dietro. Anche questo è bellissimo. E poi no, bellissimo è anche il prossimo, perché Ilaria da Conversano dice: mia figlia vuole guidare gli autobus, a me sembra bellissimo. Posso dirti che anche a me sembra bellissima questa roba? Io per esempio non lo farei mai, perché il pensiero di fare una manovra con un autobus mi manda proprio in tilt completamente, una roba, una certa ansia, una certa... Però bello, che bello, bellissimo. Continuiamo con la musica, arriva Selena Gomez.

su Radio SLN. Tra l'altro leggevo di questa notizia di Amazon che è pronta, anzi ha sborsato già per il nuovo film di Will Smith, che andrà solo sulla piattaforma, $70 milioni. Quindi si prepara questo nuovo film Will Smith, sarà un thriller intitolato Supermax. Lui sarà un agente dell'FBI alle prese con un omicidio avvenuto all'interno di un carcere di massima sicurezza.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ed è vero che siamo rientrati da un lungo ponte, vero tutto quello che volete, ma noi a quest'ora rimaniamo fedeli al caffè del pomeriggio e quindi noi andiamo di caffè, voi di Bastille e poi a seguire Emma Marrone e Ercomi.

Remo Marroner con Mi Vacci Piano su Radio Selene. Adesso siamo pronti a rivivere il 1999 con un brano che, quando si parla di divertentismo italiano, non può mancare. Tra l'altro Cremonini ha iniziato il suo tour, la prima l'ha fatta a Gorizia, 25.000 spettatori, una roba incredibile per lui, ma ormai nulla di nuovo. 1999, Luna Pop, 50 Special.

0: Questa è Radio Selenio.
1: E tra poco parliamo di robot e tecnologia, e lo facciamo come sempre, lo sapete, partendo dalla nostra bella Puglia, perché c'è una notizia, insomma, ne parliamo tra poco. Prima, occhi ingenui.

5:16, 15 minuti in questo momento del nostro mercoledì, prima settimana di giugno, e infatti siamo qua ad affrontarla insieme a fatica. Allora, parliamo di robot, di tecnologia. Lo facciamo partendo come sempre dalla Puglia, perché a Bari è arrivato Saetta. Dice chi è? È il cane robot dei carabinieri. Non abbaia, non mangia croccantini e non ha bisogno del guinzaglio, ma può fare delle cose davvero incredibili. Saetta è stato assegnato al Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari e sarà utilizzato soprattutto nelle operazioni più delicate. Quindi cosa fa? È dotato di sensori laser e termici capaci di individuare esplosivi, agenti chimici e materiali pericolosi. Può muoversi in zone difficili e da raggiungere naturalmente, ed è equipaggiato anche con un braccio robotico per intervenire sugli ordigni, quelli sospetti. Viene controllato con un tablet anche a distanze che possono arrivare ai 150 metri, invia immagini e informazioni in tempo reale, aiutando appunto gli artificieri a lavorare in maggiore sicurezza senza esporre direttamente il personale a rischi. Tecnologia che avanza, lasciatemi dire, tra poco continuiamo a parlare di questo e soprattutto ho una domanda anche per voi ascoltatori di Radio Selene che riguarda i robot. Prima però i The Colors.

Rolling Stones e The Colors su Radio Selene. Stiamo parlando di robot, tecnologia. Vi ho raccontato di Saetta, questo cane robot che appunto è stato affidato e assegnato al comando provinciale dei carabinieri di Bari. Tra l'altro Saetta non è una novità assoluta per l'arma, infatti i primi esemplari erano già stati presentati nel 2023. Adesso però uno di questi cani entra ufficialmente anche nell'operatività dei carabinieri di Bari. Ma veniamo a noi, veniamo a voi ascoltatori di Radio Selene. La domanda è questa ed è molto seria.

le persone. Raccontatemelo, fatemelo sapere attraverso un messaggio su WhatsApp al nostro numero 347 7272 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.

Imoda, se si potesse non morire qua su Radio Selene, stiamo parlando e vi ho chiesto se voi ascoltatori di Radio Selene vi affidereste a un robot per un lavoro importante oppure pensate che certe cose debbano restare sempre nelle mani delle persone. Alessio da Bari dice: se parliamo di disinnescare una bomba, sì, mille volte meglio un robot che una persona. Anche questo è vero. Poi Daniela dice: finché il robot aiuta l'uomo va bene, quando sostituisce completamente l'uomo lì inizio a preoccuparmi. Poi Pietro da Taranto dice: io mi affido già a un robot ogni giorno, il navigatore, senza sarei perso. E ancora Silvia da Lecce: per i lavori pericolosi la tecnologia è una benedizione, non una minaccia. E chiudiamo con Nicola da Trani che dice: robot sì, ma la decisione finale deve sempre essere umana.

che non vuoi morire. Adesso arriva una cantautrice britannica diventata famosa su TikTok. Il suo nuovo singolo si chiama Material Lover. Sienna Spiro.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica, tra poco Paola Cisternino, Luca Catalano vi saluta, vi aspetta qua domani a partire dalle ore 15. Ciao e buona serata.